Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

ogni volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Buongiorno Zeta.
1: Le 6 in punto, buongiorno a tutti voi, sempre da Tony Sica, anche in questo mercoledì 9 settembre il nostro Buongiorno Z dalle 6 alle 9 a tenervi compagnia, soprattutto a provarci insieme a svegliare in qualche modo. Non basta il caffè, ci vuole un'energia diversa. E allora 335 30 10 25, questo è il numero per partecipare alla nostra festa con messaggi di testo, WhatsApp, SMS che poi vedrete scorrere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Questa mattina tante curiosità, tante notizie, soprattutto legate alla musica. C'è qualcuno che accenna già alla sconfitta dell'Inter ieri sera. Ci si aspettava un grande match, una grande partita anche per il ritorno su un'altra panchina, però quella di Mourinho, e parleremo anche di questo magari, se vi fa piacere. Adesso partiamo con Anna.

Anna con White Girl Wasted alle 6:04. Restiamo nel mondo, nel panorama urban rap, perché adesso arrivano altri due fuori classe del settore. Stiamo parlando di Shiva con Joelier. Questa è Bad Bad Bad.

I like the way you kiss me, Artemas, alle 6:10 qui su Radio Z, il ritmo giusto per cominciare la giornata. Buongiorno Z a tutti voi da Tony Sica, visto che Maurizio apre e inaugura i nostri messaggi al 335 30 10 25 parlando dell'Inter. Partiamo dall'Inter che ha perso 2-1 nell'esordio in Champions League contro il Real Madrid, una partita però giocata con personalità e segnata da due clamorosi errori di Bissek e Martinez, quindi un regalo dell'Inter però che fa ben sperare per le prossime gare.

Faccia Nuvola, una delle novità più interessanti dell'ultimo anno, Portami a ballare in primavera, questo brano che abbiamo imparato a conoscere sempre meglio anche guardando il videoclip in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, che apre quasi un mondo circense davanti a noi, molto suggestivo devo dire. E adesso torniamo all'estate con Gaia e la sua Bossa Nostra.

Il ritmo di Tananai in questo mercoledì 9 settembre, lui interista sfegatato tra l'altro, quindi immaginiamoci sia rimasto un po' male per questo esordio dell'Inter in Champions di cui vi parlavamo poco fa. E sfogliando i giornali questa mattina c'è La Stampa che parla del colpo a Museo Renoir, rubati due quadri, e possiamo dire che la Francia è un po' nel mirino dei ladri di opere d'arte, perché ricorderete, penso un anno fa ormai, la questione del Louvre, che fu presa anche con una certa comicità visto poi il sistema di sicurezza che ne uscì fuori. Prima stanza a destra, l'unico ricordo.

E c'è l'unico ricordo, prima stanza a destra alle 6:23. Adesso torniamo a Roma, torniamo nella capitale dove andiamo a trovare Fulminacci, che tra l'altro ha concluso con un video super ironico nel suo pieno mood la fine del suo tour estivo iniziato lo scorso 23 giugno a Padova. Trovate il video anche sui social di Radio Z. Adesso c'è lui, maledetto me.

0: down for me.
1: Radio Z, breaking news.
2: Telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Secondo il Cremlino, Putin avrebbe assicurato di non avere piani per aggredire l'Europa, definendo la minaccia russa un pretesto per aumentare aiuti a Kiev e spese militari. Intanto, finita la tregua, Mosca riprende gli attacchi

0: Zelensky su Kiev, Zelensky ipotizza colloqui trilaterali già a settembre. Nuovo attacco in Medio Oriente, l'Iran ha dichiarato di aver colpito due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli alle imbarcazioni degli Stati Uniti. Infine il calcio, l'Inter perde all'esordio in Champions League contro Real Madrid, i Blancos battono i nerazzurri di Kivu per 2-1, oggi tocca al Napoli con l'Arsenal. È tutto, adesso la linea passa ai colleghi del Meteo.
1: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione che coinvolgerà le regioni settentrionali e la Toscana, con fenomeni anche di forte intensità e un calo delle temperature. Un po' di variabilità sul resto del centro Italia, sole e tanto caldo invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: gotico. Nero gotico, c'è Clara alle 6:37 qui su Radio Z. Ancora un buongiorno a tutti voi da Tony Sica. Tra poco i vostri messaggi, quelli arrivati al 335 3010 25.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
2: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Sei e 39, andiamo a dare uno sguardo anche ai social network, non solo quelli di Radio Z, ma in generale quelli più ampi, cioè proprio la piattaforma. Si parla di cambi dal punto di vista delle visualizzazioni, di cambi anche per quanto riguarda invece TikTok, che vuole apportare delle novità. Addirittura, pensate un po', si amplia la sezione dei commenti, dove non bastano i messaggi di testo normale, addirittura si apre all'idea che gli utenti possano registrare degli audio di 60 secondi per rispondere.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre prima.

E puoi trovare ad ogni passo un fiore, questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, questo è il titolo della collaborazione tra Giulie e Brescia alle 6.42 qui su Radio Z, e serenità ci mettono questi due ragazzi con le loro produzioni che ci piacciono tanto, devo dire. Ci spostiamo adesso dall'Italia al panorama un po' più internazionale, quello di Sombra, che ci canta My Body Isn't Ready.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo.

0: ABB, c'è Gali alle 6.49 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi, salutiamo Mariella che ci scrive da Torino in macchina direzione biblioteca, probabilmente si inizia a studiare su quella che è la sessione di settembre, perché ricordo che era una sorta di sessione mista dove andavi a recuperare magari quello che non avevi fatto a livello di esami nell'estate e ti preparavi al meglio per iniziare l'anno accademico universitario magari con il carico di uno o due esami in meno. Quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno per ricominciare sia la scuola tradizionale ma anche il percorso universitario.
1: Ho aspettato a

io, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: Ridere di te, l'omaggio a Vasco Rossi di Nerissima Serpe e Free Tu alle 6:52. Buongiorno Z a tutti voi. Adesso Karol G con Manu Chao, un'altra delle canzoni che ci ha accompagnato in questa estate, fornendoci una colonna sonora, viajando por el mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che

Cascare nei tuoi occhi c'è ultimo un disco d'annata 2018 che siamo andati a ripescare in questo mercoledì 9 settembre. Si sta per chiudere la nostra prima ora insieme. Prima citavo anche gli esami universitari, lo studio, e c'è Rick che dice che partire adesso è un po' troppo tardi. Caro Rick, non lo so, perché io per esempio ero uno di quelli che si adoperava nell'ultima settimana, nelle ultime due settimane con lo studio matto e disperato, e poi mi andavo a giocare il tutto per tutto all'esame, come sempre quello dell'ultimo minuto. Le 7 in punto, buongiorno.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors ad aprire la nostra seconda ora insieme. Buongiorno Z da Tony Sica a tutti voi, come sempre collegati anche al 266 della Digitale Terrestre, la nostra radiovisione. Adesso andiamo sui Good Old Days.

A me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

Donna di Kid Yugi in questo mercoledì 9 settembre. Allora, non fatemi sentire in colpa, state tutti facendo i perfettini al 335 30 10 25, tutti che dicono che si preparano un esame o ai vari esami della vita con largo anticipo. Io credo che ci sia qualcuno come me che alla fine va a dire vabbè, lo faccio domani, rimanda e poi si trova nell'ultima settimana a dover recuperare il tutto. Credo che ci siano persone come me o a quel punto mi sorprendete perché siete tutti più perfetti di quello che credevo. Napoleone arriva a Cucumari.

Bucumari, c'è Napoleone qui su Radio Z e per fortuna mi rincuorano al 335 30 10 25. Non sono solo tra quelli dell'ultimo minuto, dell'ultimo secondo che rimanda e poi cerca di recuperare tutto verso la scadenza. C'è anche Andrea che salutiamo, a cui diamo il buongiorno. C'è Francesca, grazie ragazzi, mi avete solidarizzato con me. I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

Drive Save, Miles Smith con Niall Horan alle 7.19 qui su Radio Z. Vi ricordate quando in estate vi ho parlato di un film diventato celebre perché brutto? Ecco, quel film che in Cina è girato tantissimo e si chiama New Lie, alla fine è diventato il film più redditizio di sempre, proprio perché è brutto, proprio perché è diventato un meme, le persone sono andate al cinema per questo motivo, è costato $200 e ha incassato per adesso 4 milioni, quindi voglio dire, se avete un po' di cose brutte fatte, ecco, pubblicatele, non temete, perché possono fare la differenza. Adesso arriva Ernia con Dedica. Che nome dai d'un sogno?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica alle 7:23, mercoledì 9 settembre. Come va? Come sta andando? Questo settembre ormai è iniziato da una decina di giorni, quindi dobbiamo iniziare a fare l'abitudine con la quotidianità ritrovata. 335 30 10 25, questo è il numero SMS WhatsApp per interagire con noi. Adesso Ranwa, questo è Odio un uomo.

Physical, c'è Dua Lipa alle 7:29, c'è chi riprende un po' la notizia che stavo dando, cioè quella del film New Lie, che con $200 ha incassato $4 milioni, diventando il film più redditizio di sempre nella storia del cinema, diventato famoso per essere brutto. C'è Luana che risponde: allora vado a riprendere tutti i disegni che ho conservato di quando ero alle scuole elementari. Cara Luana, se tanto mi dà tanto, potrebbero diventare un caso mondiale e magari fanno un'esposizione su di te.

0: Sexy Shop Fedez ed Emiskill alle 7.36 qui su Radio Z. Salutiamo anche Luca, il nostro portinaio di fiducia, che ci manda un bel vocalino. Restate qui, pubblicità.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Sette e trentanove, nella giornata di ieri è arrivato un grande annuncio da parte di Blanco, che è tornato con nuova musica, ma in realtà non è tanto nuova. È un brano che è girato tanto tra i fan, che lui aveva caricato in maniera autonoma prima del suo successo, e ha detto: dopo 6 anni avete vinto voi. E così ha annunciato la pubblicazione del singolo Sottogonna, quindi impareremo a scoprirlo anche noi. Uscirà dalla cerchia dei fan sfegatati. E adesso arriva anche Madame, questa è la sua Mama non mama.

Mamma non mamma, madama alle 7:42, qualche giorno fa ha pubblicato un altro video dai suoi live ringraziando la città di Vicenza dove appunto ha trascorso il suo ultimo show.

Click Boom, Rose Villain, 7:49, una delle canzoni con cui è arrivata al successo mainstream, no? Quando si sale sul palco di Sanremo si arriva veramente a tutti, e Rose Villain l'ha fatto proprio con Click Boom. Allora, un po' di messaggi tra poco al 335 30 10 25, perché ci state raccontando i due volti di questa Italia, da una parte l'estate, dall'altra insomma piogge importanti. Adesso Emma con Fabri Fibra.

Emma con Fabri Fibra antidroga, e dicevamo i buongiorno che ci arrivano sono totalmente diversi a seconda della parte d'Italia dove vi trovate. C'è Martina che dice: come tutti i giorni ascoltando Radio Z, un saluto dalla Sicilia, qui il caldo ancora non ci lascia. Mentre il messaggio di Anna dice: in Valsassina tuoni e pioggia forte tutta la notte, ora fa quasi freddo.

0: Ditime preguntò Bad Bunny alle 7.59, canzone che nasce appunto all'ironia di una zia che chiede al buon Bad Bunny quante ragazze c'ha, se c'ha la fidanzata, cosa che è successa magari quest'estate per i tanti fuorisede che sono ritornati a casa. Un rischio che ci sarà solo tra un po' di mesi, quando tornerete a casa per la cena di Natale e Capodanno, però c'è ancora tempo, potete adesso rilassarvi e tornare alla vostra quotidianità. Tra poco la terza ora del Buongiorno Z. Le 8 in punto, buongiorno.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Ve l'avevamo annunciato ed è arrivato anche qui su Radio Z ad aprire la terza ora insieme del Buongiorno Z, Casini di Marrakech con Guè, il brano che non solo ci proietta al doppio live di settimana prossima a Milano dei due che festeggeranno 10 anni di Santeria, ma un brano che arriva per festeggiare invece 30 anni d'amicizia tra questi due colossi del rap italiano. Adesso i BTS, questa è Normal.

0: Da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, un altro spunto che arriva dal palco dell'Ariston, anche lui con questa canzone, con questa serie in realtà di partecipazione al Festival di Sanremo in quegli anni, intorno al 2019-2020, riuscì a conquistare non più solo i cuori dei ragazzi, dei giovanissimi, ma riuscì ad arrivare anche a quelli un po' più old, che erano pronti ad ascoltare nuova musica. Achille Lauro qui su Radio Z, terza ora del Buongiorno Z con Tony Sica, e adesso affacciamoci al panorama internazionale.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sign.
1: Se la ridono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door, se la ride anche Alessandra al 335 30 10 25 che segnala questo calo drastico delle temperature su Milano, sul nord Italia, dà il benvenuto a settembre addirittura precisissima, dice 21 gradi, è da un po' che non sentivamo questa sensazione, anche se su Roma siamo ancora con i ventilatori, Alessandra, quindi nulla è cambiato qui.

Abbiamo ripescato dal 2020 Notti in Bianco di Blanco qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Si parla ancora di sport in questa mattinata con i nomi del possibile pallone d'oro. Verrà assegnato il 26 ottobre a Londra. La notizia è che ancora una volta c'è Leo Messi, quindi il mondiale ha avuto il suo effetto, anche se non l'ha portato ancora una volta in cima al mondo, però ha fatto la differenza e questo lo porta tra i candidati al pallone d'oro. E come c'era da aspettarselo, insomma, sono tanti invece i candidati spagnoli vincitori dell'ultimo mondiale, diversi i nomi dei protagonisti di quella cavalcata delle Furie Rosse.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Bugie, uscito fuori lo scorso 4 settembre, Shiva che aggiunge così un nuovo brano all'album di successo Vangelo, già doppio platino e contemente diverse hit, tra cui Bad Bad Bad. Lui che dopo un tour nei palazzetti di successo dedicato proprio all'album Vangelo ha registrato diversi sold out, ritornerà a novembre con altro giro nei palazzetti in versione autunnale. Quindi complimenti a Shiva. Adesso Temi Impala con Jenny, questo è Dracula versione remix.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia per Londra. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Il governo italiano guarda nuove misure per sostenere la crescita degli stipendi con un'attenzione particolare ai giovani. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a un evento della Lega in vista della legge di bilancio 2027, ha rilanciato l'ipotesi di un intervento sulla tassazione degli aumenti salariali, chiamando in causa anche il ruolo delle imprese. Infine il calcio: l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid, i Blanco sbattono i nerazzurri di Chivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal su RTL 102.5, la radiocronaca in diretta dalle 21.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione che coinvolgerà le regioni settentrionali e la Toscana, con fenomeni anche di forte intensità e un calo delle temperature. Un po' di variabilità sul resto del centro Italia, sole e tanto caldo invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Ricky per sempre, l'augurio che riecheggia dal 2018 di Sfere Basta, credo che ce l'ha fatto, può essere abbastanza soddisfatto. Adesso pubblicità.
1: Ma le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: che chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
6: e 42, andiamo a leggere un po' di messaggi, quelli che arrivano al 335 30 10 25, anche perché entriamo negli ultimi 20 minuti. Buongiorno Z, sono Luca da Torino, in cantiere dalle 7 di stamattina, la mattinata è lunga ma con la vostra musica vola via. Un saluto a tutti i lavoratori che come me sono già attivi, e ci uniamo a questo saluto, caro Luca, anche noi da Torino. Però ce ne andiamo in Puglia, dove c'è un talento che ci ha sorpreso tanto nell'ultimo anno. Si chiama Rari dal Tacco e la sua canzone, la sua hit, è proprio Dal Tacco.

0: Rari dal tacco alle 8:45, quasi a chiudere il nostro Buongiorno Z, però c'è ancora tempo per i vostri messaggi e anche per qualche altra curiosità, quindi restate qui nei paraggi, continuate a farlo per tutta la giornata, per tutto questo mercoledì 9 settembre. Adesso Frida Martini con Eddie Brock, questa è Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Justin Bieber ritornato alla carica anche sui social network, ci ha dato un po' di estate, un po' di impronte della sua estate, estate in famiglia, con gli amici, quindi se la sta godendo nel migliore dei modi. Salutiamo anche Giorgia, o meglio, questa è la richiesta che ci viene fatta. Volevo mandare un saluto gigante alla mia migliore amica Giorgia, che stamattina è a letto mentre io sto andando a recuperare tutti gli impegni rimandati a settembre, ecco il momento dell'anno esatto. Ti voglio bene, Gio, resisti che ce la facciamo. Allora, non so qual è la sfida, però ragazze, in bocca al lupo, resistete assolutamente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: scusa Caterina, primogenito alle 8.59, sono state dette cose importantissime su di lui. Rock It per esempio ha detto Frate Gregori e Rino Gaetano, alcuni invece hanno detto a 22 anni un talento che sembra innato, la next big thing della musica italiana. Vedremo, noi nel frattempo ci godiamo questo disco su Radio Z. Il Buongiorno Z termina qui, adesso arriva Luigi Provenzani con il suo turbo per mettervi la carica. Ciao a tutti, a domani a partire dalle 6.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9 in punto, buongiorno.
3: Basta.
4: Turbo Z.
2: E 9 in punto inizia Turbo Z, buon mercoledì 9 di settembre, un'altra mattinata che parte, comincia insieme anche se è iniziata in realtà ben presto questa mattina con i nostri amici del mattino, ovviamente tutti voi al 335 30 10 25 capitanati dal nostro collega Antonio Sica in Buongiorno Z. Si va avanti adesso con questo spazio che si chiama Turbo Z con me che sono Luigi Provenzani e ci siete sempre anche voi collegati che ci scrivete ovviamente al 335 30 10 25, vogliamo farci un po' i cavoli vostri e sapere che combinate di bello. Qui c'è il telefono di Antonio Sica che scotta, ragazzi, sicuramente con tutti i messaggi che gli avete scritto deve fare lo stesso anche il mio per le prossime due ore. Siamo anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, anche in streaming su RTL 102.5 Play. Partiamo con questa novità che ci ha fatto ormai innamorare, Ariete e Angelina Mango.

Che bella vita Angelina Mango in questo bel featuring, in un pezzo di Ariete, le due voci che si uniscono e ci fanno sicuramente sognare. Allora, buongiorno anche a Beatriz che ci dice: qui al nord aspettiamo la pioggia, ma con Radio Z sarà comunque una bella giornata. Grazie, grazie a te Beatriz e buon mercoledì, mi raccomando. Eh sì, scenderanno un po' le temperature in questi giorni che arrivano un po' lungo tutto lo stivale, alcuni dicono finalmente, da certi punti di vista, anche perché le temperature di estate in estate salgono sempre di più, purtroppo. LB Wine.

Farfalle San Giovanni su Radio Z alle 9:09 minuti in questo mercoledì 9 di settembre. È settembre anche il nono mese dell'anno, quindi un 9 che ricorre oggi effettivamente. Dicevamo temperature che scenderanno nel corso dei prossimi giorni in un'estate sempre più calda, perché sì, se guardiamo in Italia ovviamente ha sempre fatto abbastanza caldo, ma guardiamo un attimo paesi come la Francia, l'Inghilterra, tutto il Regno Unito in generale, non escludiamo nessuna parte, sempre di più stanno mettendo i climatizzatori. Lo si vede perché sta cambiando anche lo scenario, no? Quando siamo in viaggio, magari vediamo palazzi antichi, strutture storiche, tutti ormai con l'aria condizionata, perché è diventato impossibile, soprattutto in certe giornate, sopravvivere, soprattutto i più anziani che magari sono resistiti fino adesso. E vabbè, c'è Artifive su Radio Z.

E lo chiamano Big Five, parliamo naturalmente di Arti Five, Swag Music su Radio Z alle 9.13 minuti in questo mercoledì 9 di settembre. Questo è Turbo Z, un saluto anche al bar Carlucci di Carovigno, sempre su Radio Z, oggi in turno, addirittura abbiamo i turni. Floriana, Paolo e Mino, salutiamo tutti e salutiamo soprattutto i vostri clienti. Beh, arriva un bel pezzo internazionale che si chiama Gut Genug alle 9.13.

Bagno a mezzanotte, cielo di su Radio Z alle 9:19 minuti, un bel bagno. C'è qualcuno che fa il bagno la mattina? Perché molto spesso la mattina quando ci ritroviamo a lavarci, no? È tutto di fretta comunque, non è un bagno rilassante, anche perché con il sonno della notte credo che non è neanche tanto sicuro fare un bagno. Magari una doccetta veloce nella vasca, se tanto siamo nella vasca a quel punto. Ci sciacquiamo, il bagno è più una roba, no? Serale, da relax pomeridiana. Non lo so, chiedo a voi al 335 30 10 25. Facciamo anche gli auguri a Emily, glieli fanno Alina e Marius da Torino, ovviamente i genitori, insieme a tutti noi di Radio Z. Ci sono Yugel, Imal Angel e Ultra Nate. Questa è Moving to the Sun alle 9:19.

Moving to the Sun, Hugel, Imal Angel e Ultranate su Radio Z. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani, buongiorno a tutti voi. Allora, bagno di prima mattina, effettivamente no. Intanto state rispondendo al 335 30 10 25, sciacquata veloce o meglio ancora doccia che ti carica. Con la musica di Z ancora meglio. C'è Amelie, non è Francesco?

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in Liguria per un incidente che vede coinvolto un camion sulla 12 Genova Sestri Levante. Ci sono 4 km di coda tra Lavagna e Rapallo verso Genova. E per un altro incidente sulla 7 Serravalle Genova si segnalano 2 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. E un incidente tra due camion sulla 1 Milano-Napoli causa 3 chilometri di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione Torino, code tra Pero e Milano Est verso Brescia, e a seguire 3 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra Seriate e Grumello verso Brescia, e code per Curiosi in direzione opposta con 3 chilometri di coda tra Grumello e Seriate in direzione Milato. Ed è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Zizam, Ed Sheeran su Radio Z alle 9.35 minuti. Ragazzi, torniamo tra poco, da qualche parte è iniziato anche a piovere, eh? Tra poco qualche vostro messaggio.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene.

0: Ten in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Questa è Radio Z, buon mercoledì 9 di settembre con Luigi Provenzani, ci siete ovviamente voi, anche Enrico da Padova, dice qua sta diluviando ma per fortuna c'è Radio Z che fa compagnia per tutta la giornata, grazie a voi, per fortuna ci siete voi Enrico e per fortuna ogni tanto un po' d'acqua scende così, si rinfresca la situazione. Tra poco altri vostri messaggi al 335 30 10 25, prima Buzz Persuades, questa è Miley, ma chi? Miley Cyrus.

Face Persuades, c'è Miley su Radio Z, la sentirete così. Quando sentirete parlare di Miley, è la Miley Cyrus che conosciamo, che da oggi ha deciso di chiamarsi proprio così, Miley, appunto, con Face Persuades, ve lo ricordo un'altra volta ancora, era proprio lei. C'è Gabbani adesso con Summer Funk.

Sick Luke, Mara Sattei e Bresh su Radio Z alle 9:49 minuti, con voi al 335 3010 25 c'è chi effettivamente la vasca da bagno la voleva quasi levare, poi è nato un nipotino, ha detto effettivamente serviva, perché sennò dove si mette a giocare naturalmente? Proprio nella vasca da bagno. Sì, sono quelle cose che non usiamo spesso, però poi sono quello sfizio da avere anche per magari rilassarsi dopo una lunga giornata, no? Stressante, magari con un po' di Radio Z che ti metti lì e non pensi veramente più a niente. E poi con la nostra musica, ragazzi, che veramente ce la invidia tutta Italia. C'è Madonna con Danceteria qui su Radio Z.

Madonna, Dance Terry alle 9.53 minuti su Radio Z. Io posso sfatare un mito, ci scrive Alessandra. Dopo il primo figlio ho tolto la vasca, i bambini giocano tranquillamente nella doccia con i loro giochini senza alcun problema. Vedi, vedi, li abitui fin da piccoli naturalmente, così non hanno lo shock del passaggio a quest'acqua che cade dall'alto tipo pioggia, a proposito di maltempo. C'è Baby K, Tuca Macarena.

L'amore non mi basta, Emma su Radio Z in questo mercoledì 9 di settembre. Io so che l'avete cantata, io lo so, perché ormai è una canzone che non si può cantare, cioè non si può non cantare, non si può smettere di cantare, intendevo. Bene, bello leggervi al 335 30 10 25 cariche in questa mattinata. Non capisco se siete felici o tristi per questo questa roba delle temperature. Anche nella Valsassina ha piovuto, la temperatura è precipitata. Beh, è una bella cosa, dopo un po' che non sopporti più il caldo, dai, ci sta. Le 10 in punto, buongiorno.

Mai c'è Tedua su Radio Z in questo mercoledì 9 di settembre. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani, che sono io e voi al 335 30 10 25. Si parlava della pioggia che è arrivata, del freddo, le temperature che scendono, è proprio settembre, ragazzi, ma in tanti magari ci stanno ascoltando da qualche bella località estiva, non per forza in Italia, magari anche all'estero, grazie all'app RTL 102.5 Play. L'importante è continuare a godersela, a ballare sui problemi di ogni giorno. Ci sono The Bows. Allo

Giulietto. E beh, la serenata che abbiamo cantato e ballato con Serena Brancale e Alessandra Amoroso mi fa ripensare, trovata qui ovviamente su Radio Z, alle tante serenate che vengono fatte, ancora una bellissima tradizione che si porta avanti nei matrimoni, no? La notte prima del matrimonio, e se ne stanno inventando veramente di tutti i colori. È pieno di video sui social di serenate improvvisate, magari qualcuno non si affaccerà più, la moglie magari cambia idea, non lo so. Ci sono le Cats Eye.

Cat's Eye Animal alle 10 e 11 minuti su Radio Z. Un saluto che va anche a Gianni, dice: da noi in Germania ci sono 13 troppo poco, 16 gradi, che comunque non sono tantissimi, quindi cioè non sono pochi. Vabbè, sui gradi c'è sempre questa roba che più scendi di numero più fa freddo, cioè la quantità di freddo aumenta, sono inversamente proporzionali, no? Ci siamo capiti, sì, sicuramente. Vabbè, continuiamo a ballare che è meglio. Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, la testa gira.

0: garçon, ho un'idea.
1: E qual è questa idea per il garzone alle 10:18 minuti? Lo chiede Annalisa, anzi lo chiediamo noi ad Annalisa. Sta diventando una puntata meteo praticamente, con temperature che arrivano da tutta Italia, da tutta Europa. Abbiamo detto in Germania 16 gradi per Gianni. C'è anche Francesco che ci ha scritto: qui a Bari ci sono 30 gradi. E parte subito l'invidia di chi magari dopo un'oretta di freddo già vuole tornare all'estate. Ragazzi, però decidiamoci. Ci sono Fabri Fibra e i Pinguini con Goja. Cosa

Goya, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z alle 10 e 21 minuti con tantissimi di voi. Bassa temperatura, abbiamo capito che le situazioni sono diverse a seconda della zona d'Italia o d'Europa in cui vi trovate, quindi tutti tranquilli, ci siamo noi a mettervi caldo o freddo a seconda delle vostre esigenze con Clan, Caffè con Ron, il remix Afro House per voi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z è svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolico, ucciso a Roma nel 2019. Arrestate 7 persone, indiziato come mandante apicale è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato. Cambiamo argomento, nuovo attacco in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni statunitensi. Infine lo sport, il calcio. L'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blanco sbattono i nerazzurri di Chivo per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal. Su RTL 102.5 la radiocronaca in diretta dalle 21 con noi, dire Champions League. È tutto per il momento, c'è le ultime previsioni del tempo e poi la viabilità con i colleghi di Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione che coinvolgerà le regioni settentrionali e la Toscana, con fenomeni anche di forte intensità e un calo delle temperature. Un po' di variabilità sul resto del centro Italia, sole e tanto caldo invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala vediamo le principali notizie. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo 5 km di coda per un camion che ha preso fuoco tra Bergamo e Grumello verso Brescia, e in direzione opposta si sono formati 2 km per curiosi in direzione di Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità all'800 311. E ancora sulla A4 code a tratti tra Cormano e Milano Est per la circolazione intensa in direzione di Brescia. E sempre in Lombardia sulla A9 Lenate Chiasso code tra Como, Monte Olimpino e l'uscita a Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. In Liguria 4 km di coda per incidente sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Rapallo verso Genova. Sulla 1 Milano Napoli code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 14 Bologna Taranto 2 km per incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, e code a tratti per flussi intensi tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Linon, Major Lazer con MO e DJ Snake alle 10.35 minuti su Radio Z, ritrovati dal 2015. Torniamo tra poco.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys a Venezia, ai giardini della Biennale.

0: all'Arsenale fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: E questa Radio Z alle 10:39 minuti, c'è Luigi Provenzani con voi a tenervi compagnia al 335 30 10 25. Invece ci sono i vostri messaggi, naturalmente, che continuano ad arrivare per impicciarci un po', farci i cavoli vostri, no? Per capire che combinate in questo mercoledì mattina, ovviamente insieme alla nostra musica. E quando parliamo di Samurai J non riesco a non pensare al Radio Z Futurist Live e al vero casino che ha fatto in mezzo al pubblico. Lui ama veramente i suoi fan, vuole fare sempre casino, è andato giù ad abbracciarli e a correre, correre, correre, come canta lui. Questo è Flamenco Paranoia, eh?

Samurai J su Radio Z alle 10:42 minuti. Niente, mette la carica anche quando si ascolta in radio, effettivamente si pensa al casino, alla voglia di far festa, perché questa vita la dobbiamo vivere nel migliore dei modi. C'è chi l'ha definita invece questa che arriva la canzone autunnale, la prima per eccellenza.

0: Gazzelle Destri su Radio Z, 10:49 minuti ancora con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Ciao, e i Destri di Gazzelle che continuano effettivamente a risuonare, no? Sono quei colpi che ci hanno fatto male e che teniamo poi lì nella testa,
1: no,
0: sperando
1: no,
0: sì,
1: no.
0: E invece sì, sperando che non si ripetano, perché sono robe veramente brutte magari che abbiamo subito, ma un po' ci aiutano anche a costruire nuove relazioni, che non siano per forza relazioni amorose, anche relazioni interpersonali in generale, quindi quello che ci fa male diventa subito esperienza. Quanta filosofia oggi, esagerata, lo ammetto. Andiamo avanti con la musica, 10:49 minuti, ci sono Peggy Q e Aria Star, questa è Who Man su Radio Z.

0: Chiamo io, chiami tu, alle 10.59 chiude le due ore di Turbo Z per oggi, per questo mercoledì mattina con voi, passato insieme a voi al 335 30 10 25, grazie, siete stati sempre numerosi e lo siete ogni giorno effettivamente, quindi vi ringraziamo per l'affetto per la vostra radio, parlo ovviamente di Radio Z, stesso affetto che arriva ora dritto a Cianna, vi terrà compagnia per le prossime due ore con Destinazione Z, quindi
1: Madonna.
0: Mi raccomando, proprio Cianna, sì, attenzione, arriva lui.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 11.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Destinazione Z.
3: Buongiorno amici, le 11.57 secondi, ben ritrovati in Destinazione Z. Io sono Cianna, vi faccio compagnia dalle 11 alle 13, ma vi faccio come se fossi da solo, in realtà ci siete anche voi al 335 30 10 25 nel raccontare che cosa è cambiato oggi rispetto a ieri. Perché io sono convinto che gli amici di Torino, di Monza, di Milano, di Padova, di Venezia, forse di Bologna, perché scendendo un po' più giù la temperatura più o meno è la stessa, si sono ritrovati con 10 gradi in meno. Quantomeno ne parlavamo ieri, stamattina ho dato un'occhiata e sembra essere effettivamente così. Avete tirato già fuori il giacchetto, la felpuzza, tutte quelle cose che purtroppo ti coprono le braccia e quindi significa che sta arrivando il periodo peggiore dell'anno, vale a dire l'autunno, ma sta arrivando, non è ancora arrivato. Noi del centro e del sud Italia ci godiamo ancora un po' di quest'afa meravigliosa che tagliamo con un coltello per quanto rende tensa l'aria. E allora, Jimmy Nero.
6: Rabeton, ton, ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
7: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Chillman per antonomasia, si chiama Jimmy Nero. E allora le 11:03, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, buongiorno, buon mercoledì 9 settembre 2026 a chi si sta godendo magari gli ultimi giorni di vacanza oppure i primi, perché appena partito si fa questa settimanella quando gli altri lasciano i posti delle vacanze un po' più liberi, non è pieno ed è una bella cosa secondo me.

La collaborazione tra i Black Eyed Peas e i Daddy Yankee. Bailar contigo alle 11:10 minuti. State ascoltando Radio Z, io sono Cianna. Questa è Destinazione Z tutti i giorni, vi accompagna dalle 11 alle 13 in un momento particolare della vostra giornata, perché c'è tanta gente in giro, tanti stanno tornando al lavoro, tanti invece si stanno godendo gli ultimi giorni delle proprie vacanze, in attesa che ovunque arrivi il fresco che è arrivato stamattina nel nord Italia, con qualche pioggia, quello è normale, sta arrivando settembre. C'è una ragazza che ha fatto qualcosa di importante quest'estate, e qualche estate, a dire il vero, che lo fa. Si chiama Anna e ha detto che è stata veramente un'estate da white girl wasted.

chiuso il Radio Z Future Hits Live di una settimana fa, precisa una settimana fa, proprio con White Girl Wasted. Anna mi ha fatto sorridere quando alla fine dell'esibizione si è ritrovata circondata dal corpo di ballo, tutti pieni di coriandoli, lei stessa, perché botti finali, classica fine di un bel concerto come quello che è stato appunto il 2 settembre all'Arena di Verona. E dopo ci abbiamo chiacchierato, ci abbiamo scambiato due chiacchiere sull'esibizione riguardo il modo in cui è andata poi la sua estate, e lei ha detto: bellissimo tutto, non mi aspettavo di riempirmi di coriandoli, però è un bel modo per finire questa festa. Barry Can Swim, 11:14.

forever. E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete.

ancora non mi è passata. Pensavi era qua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

Capo Plaza, acqua passata, sono le 11:20 minuti, stai ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna e c'è del clamoroso dagli Stati Uniti, perché c'è tantissima gente che in questo weekend chiaramente non ha potuto far altro che parlare del modo in cui sta carburando la Serie A, il calcio che è lo sport più seguito in Italia, però soprattutto Kimi Antonelli, ciò che ha combinato su quella Mercedes veramente devastante. Ma si sta giocando un torneo che noi stiamo guardando un po' di meno perché non c'è il nostro Sinner, però comunque US Open è uno slam spettacolare nel quale succedono cose folli, tipo Alcaraz che perde dopo 4 ore contro Shelton. 4 ore in cui Alcaraz alla fine è stato anche male, ha avuto problemi di stomaco, è tornato in campo, però Shelton, che ha fatto veramente una partita devastante, ha vinto, giocherà contro Tiafoe, per cui l'anno scorso aveva vinto Alcaraz, quest'anno, chi lo sa, faccia nuvola.

È uscito a maggio dell'anno scorso, era il maggio del 2025. Faccia Nuvola faceva uscire un album dal nome lunghissimo, Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù, e questa si chiama Portami a ballare in primavera. È stato veramente bello sentirlo dal vivo all'Arena di Verona. Non mi era mai capitato, perché lui fa i concerti nei miei posti preferiti, o quantomeno li ha fatti quest'anno, in primavera del 2026, per l'appunto in primavera. Però purtroppo, facendoli nei club, è quello spazio spettacolare, quantomeno, ripeto, che io preferisco, perché è più intimo, la musica si sente meglio, sei più vicino all'artista, senti di più la musica che preferisci, ma chiaramente i biglietti volano subito. Tra l'altro c'è un contesto bello in cui secondo me è simpatico andarlo ad ascoltare, che è quello spagnolo. Lo farà insieme a Franco 126, se non sbaglio, in autunno. Date un'occhiata. Ti ho il video.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico sulla 4 Milano-Brescia. In direzione di Brescia rileviamo code a tratti tra Cormano e Milano S e a seguire anche tra Bergamo e Grumello. In Liguria registriamo 4 km di coda per incidente già rimosso sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Lavagna e Rapallo e si impiega circa un'ora verso Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto verso la 1 Milano-Napoli 3 km di coda per incidente tra Imola e Bologna-San Lazzaro e la circolazione intensa tra Castel San Pietro e il bivio dell'Autosole. Anche sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Per gli spostamenti ai confini segnaliamo a nord-est coda sulla 23 Udine-Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. Estimiamo 15 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro della capitale. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza. A più tardi.

0: Safe, buona domenica. Tra i più simpatici probabilmente ad essersi esibiti al Radio Z Futurist Live. Tra poco vi racconto un retroscena riguardo un video che abbiamo messo sui social in cui si stava tagliando, che a Roma significa stava morendo dalle risate.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
9: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
10: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
12: E se l'idea funziona, si sente subito.
13: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Le 11.39 minuti, state ascoltando Destinazione Z, io sono Cianna. Prima parlavamo del motivo per cui stava ridendo da morire Safe nel fuori onda durante il Radio Z Futurist Live nel dietro le quinte. Pardon, stavamo per registrare un video, lui se ne è uscito dicendo fatemi fare questa roba qui, un video in cui dico in maniera diversa, con diverse intonazioni, sempre la stessa frase. E non avete idea di quanto l'abbiamo dovuto rifare perché non smetteva di ridere. Se vi va lo trovate su Radio Z Off, sui nostri social. J-Ax.

Yeah. La novità musicale di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, è stato ieri in Collettivo Z con Nick Giustini a parlare del suo nuovo progetto. È stata una bella chiacchierata, se vi va la trovate su RTL 102.5 Play. Sono le 11:43, io sono Cianna su Radio Z, Giova e Alfa.

0: Ferrari, James Hype con Lazza alle 11:49 minuti, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, uno dei miei momenti preferiti da passare sui social è leggere le risposte di Lazza ai commenti dei propri hater, perché tendenzialmente sono idioti, come la maggior parte dei commenti degli hater, se non tutti. Ha messo un video Lazza recentemente in cui stava suonando il pianoforte e nell'occasione, per esempio, non aveva gioielli addosso. E gli è stato scritto: ah, ti sei tolto tutta la gioielleria? E lui ha risposto: e che cosa c'entra col suonare? Oppure, come fa con tutti quei tatuaggi a suonare il pianoforte? E lui, in che senso? Non sapevo che i tatuaggi impedissero di suonare uno strumento, mica pesano. Poi Giulia, Brescia.
1: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Gli accordi in sottofondo sono suonati da Julie, perché il suo album è uscito ad aprile, il 24 aprile, e si chiama Solito Cinema, da cui è estratto Serenamente, la collaborazione con Brescia. Sono le 11:52 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, questa è Romantica. Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rose Villain, tifosissima dell'Inter, fuori legge. Tra l'altro ha fatto anche una bellissima partita ieri l'Inter, perché è cominciata la Champions League, che si può seguire anche su RTL 102.5 con la radiocronaca integrale. E per quanto sia uscita sì per 2-1 contro un Real Madrid neanche troppo convincente, la partita non dico che l'abbia fatta tutta l'Inter, però ha giocato veramente alla grande, per cui Rose Villain e i tifosi dell'Inter possono essere secondo me soddisfatti di questa partenza in Europa. Vedremo che cosa succederà in campionato. È mezzogiorno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bello è stato ascoltarla all'Arena di Verona live con Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, le 12:03 e questa è una delle

0: Uragani alle 12.08 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z, io sono Cianna. Recentemente mi è capitato un video sull'Oktoberfest in cui Clara parla dell'Oktoberfest, la festa gigante dedicata alla birra, dedicata alla tradizione di Monaco di Baviera e della Germania intera, che si svolgerà a partire dalla prossima settimana per 3 settimane, per 3 weekend, soprattutto perché poi quello è il periodo in cui la maggior parte della gente può riversarsi nella meravigliosa Monaco di Baviera. Mentre Clara ne ha parlato un po' così, cioè ha detto: mi sono trovato in questo contesto di festa, sicuramente bello e divertente, dove però la gente cedeva talmente tanto con l'alcol che faceva cose indicibili. E bisogna un attimo capire, insomma, com'è questo Oktoberfest. Ernia.
1: Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: È sempre bello riconoscere la propria città nei videoclip che su Radio Z vedete al 266 del Digitale Terrestre, perché Ernia, questa dedica, il nome di questo brano, il suo ultimo singolo, è proprio nei confronti di Milano, una Milano che tanta gente ama e tanta gente un po' di meno in realtà. Non ho mai sentito menzioni neutri nei confronti di Milano. O la ami da morire, dici no ma voi non la capite, fidatevi, è veramente bello, oppure non la sopporti. Credo sia anche il bello, no, di una delle città più belle d'Italia. Le 12:13 minuti, settembre.

David Guetta con Teddy Swims e Don't Say Night. Gone, gone, gone, le 12:20 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna. Benvenuti in Destinazione Z se siete appena arrivati, tutti i giorni dalle 11 alle 13 per questa settimana. Mi piace moltissimo vedere gli artisti che propsano la propria metà, in generale le persone che nelle proprie storie su Instagram, in qualsiasi maniera, io parlo dei social perché è successo così, che Fred De Palma ha messo nella propria storia la propria fidanzata, Gioridelli. Dico fidanzata perché sembra vogliano sposarsi, ho letto così. Lei era a Venezia e lui ha detto complimenti amore. Ragazzino, Fred De Palma.

E ora torno. Parla dei sogni, della crescita, della strada di Fred De Palma, da cui viene, che ha sempre voluto raccontare. Infatti abbiamo visto il 266 del Digitale Terrestre la sua faccia da ragazzino, che è proprio il titolo del suo ultimo singolo, di lui quando era piccolo. Tra l'altro, tanti bambini assomigliano ovviamente alla propria versione di sé da adulta o da ragazzo, perché comunque è cresciuto, ma non è che abbia chissà quanti anni. Fred De Palma, lui secondo me è zero, cioè lui non assomigliava minimamente a lui da piccolo, e si cambia anche su questo. Le 12:24 minuti, io sono Gianna, state ascoltando Radio Z, spero stiate passando un bellissimo mercoledì 9 settembre. DJ Goya, Jason Derulo e Melody, Michiko.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 minuti, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi ha annunciato il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, Ira di Israele che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Voltiamo pagina, Alessandro non vede l'ora di riprendere le sue battaglie, si legge in un messaggio pubblicato dall'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato Alessandro Di Battista. L'ex grillino ha subito un intervento al cervello a Cuba, sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'operazione, si apprende ancora nel post. In chiusura con il calcio, l'Inter perde all'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos battono i nerazzurri di Kivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal su RTL 102.5, la radio cronaca in diretta dalle 21. Con noi dire Champions League.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben trovati da Paolo Corazzoni. Tre di meteo temporali nelle prossime ore sulle regioni settentrionali e sull'Alta Toscana. Avranno il merito di far calare le temperature al nord, rovescio la medaglia si rischia la grandine. Ancora tempo bello e caldo al centro-sud, ma domani i temporali arrivano nell'Italia centrale. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, vediamo la situazione sulla 1 Milan-Napoli tra Piacenza e Basso Lodigiano, code per incidente in direzione di Milano e rileviamo anche flussi intensi tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. In Liguria 2 km di coda per un'auto in panne sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione di Genova. E restano code per incidente rimosso sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Rapallo e si impiegano 45 minuti verso Genova. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Bergamo e Grumello per traffico in direzione di Brescia. Inoltre segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Sulla diramazione Roma-Sud 1 km di coda a partire da Torrenova in ingresso al grande raccordo anulare. Per gli spostamenti ai confini code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera e 45 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco verso l'Italia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Tutto il tempo al massimo, lo dice Nico Santos, l'ha cantato per tutta l'estate, all time high alle 12:36 minuti. State ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, pochissimi secondi, restate qui.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
1: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Le 12:40 minuti, state ascoltando Destinazione Z, io sono Cianna, tutti i giorni per questa settimana dalle 11 alle 13 ci stiamo avvicinando a un weekend abbastanza intenso, soprattutto per Milano, ma sono sicuro per tutta Italia, perché tantissima gente dallo stivale e non solo sta andando proprio lì, perché questo weekend, il 12 e il 13 settembre, ci sarà l'evento di Santeria Marrakesh e GUE per una rivoluzione, secondo me una roba gigante. Considerate che 4 giorni fa è stato annunciato un singolo per celebrare i 30 anni d'amicizia, i 20 anni di carriera insieme e i 10 anni di Santeria. Marrakesh e GUE.

0: La vita.
1: Ho l'impressione che sia proprio il loro ultimo singolo, Casini, ad aprire il live gigante, doppia data per Milano, Marrakesh GUE all'Ippodromo questo sabato e questa domenica, potrebbe veramente essere questa. Le 12:44 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna e per un album che ha fatto la storia, Santeria, di cui abbiamo appena parlato, ce n'è uno che è uscito questa primavera, di Fulminacci, da cui è estratto Maledetto Me, si chiama Calcinacci.

Ci sono delle teorie che girano poi dal 2023, a dire il vero, secondo cui da questa collaborazione tra Da Soup e Tedua poi è partita l'ultimissima pietra dell'album La Divina Commedia di Tedua, perché risale proprio a quell'anno lì, il 2023, e il videoclip che abbiamo visto al 266 del Digitale Terrestre mostra proprio Da Soup che cade dal cielo verso terra. Tra le mille teorie che ci sono c'è proprio quella della Divina Commedia, dal paradiso all'inferno. È molto stiracchiata, però io ricordo che la prima volta che l'ho ascoltato ho detto: mi piace crederci, perché tutte le teorie musicali mai confermate probabilmente sono false, o lo sono al 99% delle volte, ma ci sono delle storie raccontate talmente bene che crederci a me fa piacere. Sono le 12:50 minuti, io sono Cianna, loro Merck & Cremon, Serena Brancale e i Colors, Partenope.

0: non potevano non farla anche loro sul palco dell'Arena di Verona una settimana fa al nostro concerto. Sono le 12:53 minuti e questa è Partenope di Merck & Cremont, la loro base, la loro produzione e le voci di Serena Brancale con i Colors, quindi Stash, anche alla batteria, alla chitarra, insomma una produzione veramente veramente grande, tant'è che l'abbiamo ballata per tutta l'estate. Adesso però ci abbassiamo un po', rimaniamo un po' più chill, meno festa, più relax. Settembre anche questo. Scarabocchi, West Cross, Fra Quintale.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se...

0: 12:59 minuti, siamo agli sgoccioli. Io sono Cianda, stasera la sua squadra, il Napoli, la squadra per cui ti fagioliere, affronterà l'Arsenal in Champions League. Vedremo come andrà, forza italiana chiaramente in Champions, chiaramente è un avverbio che in realtà non è così scontato, tanti tifosi alle volte tifano anche contro, ci sta, è il gioco del calcio. Non parlate troppo di Champions con il conduttore di Zetagram, perché Davide Guerra ha un piccolo problema, ieri ha perso con il Real Madrid, la cosa immagino lo possa turbare, anche se oggi nella sua Milano. Stiamo attenti, qua c'è pure il Fenerbahce. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 13.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Zetagram.
0: Buongiorno a chi si è svegliato tardi anche questa mattina, buon appetito chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo mercoledì 9 settembre 2026, che coincide anche con la seconda parte della settimana lavorativa, perché il mercoledì è un po' lo spartiacque. E ci siamo arrivati anche oggi, un minuto dopo le 13, e ben trovati, questo è Zetagram, io sono Davide Guerra, ringrazio come sempre Cianna, è un piacere averlo nelle due ore precedenti, e gli faccio un grande in bocca al lupo per le partite di Champions che segue appunto la sua squadra, sappiamo che è tifoso da Roma, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo, sperando appunto che le italiane possano andare avanti il più possibile. E per quel che mi riguarda, signori, ieri è andata come è andata, ma non ci possiamo fare niente, ci consoliamo sempre con la musica. Si parte Napoleone, Cucù Marie.

Napoleone, Cucù, Maria, ad aprire questo appuntamento di Zetagram anche in radiovisione, ve lo ricordo, 266 del Digitale Terrestre, per chi avesse una TV a disposizione o magari in qualche bar e pub. Diffondete il verbo di Z e fate accendere le televisioni al 266 ovunque voi andiate. Ariana Grande in questo 2026 con la sua Petal

I Pinguini Tattici Nucleari, in una delle canzoni che forse più li ha resi noti e gli ha fatto aumentare l'hype e poi gli ha permesso di continuare la carriera in modo egregio fino ad arrivare ad ora con una carriera davvero pazzesca. E non ricordiamo, non ultimo, la vittoria del Power Hits estate 2026. Le 13:11, buon mercoledì a voi. Oltre alla radiovisione vi ricordo che c'è sempre l'app RTL 102.5 Play, potete scaricarla.

Fabri Fibra, antidroga su Radio Z, 13 e 15 minuti. Chiudiamo la sequenza anche di informazioni per ascoltarci e seguirci con la più diretta, quella che arriva dritta dritta a noi, 335 30 10 25, per raccontarci la vostra giornata.

Emischilla dal 2023, Big Bang, 13 e 20 minuti su Radio Z, buon mercoledì a voi, questo è Z, che sono Davide Guerra fino alle 15 in vostra compagnia. Emischilla che in questa canzone, come spesso accade, fa una metafora con l'amore. Il Big Bang è un po' quello che vive nella relazione, sia nella buona che nella cattiva, no? È una relazione in qualche modo esplosiva. Lo racconta come fanno in tanti, soprattutto quando c'è l'amore di mezzo o quando ci sono i sentimenti, evidentemente le penne degli artisti riescono a scrivere più rapidamente e più veloci. Poi ci sono quelli che utilizzano il mood che segue un po' le parole e quelli che invece utilizzano magari un mood a volte contrastante che può sembrare quasi trarre in inganno. Qui ritroviamo Young Snap con Dale su Radio Z.

Yeah, snap con dalle sempre. Andiamo, dobbiamo darci la spinta per affrontare gli ultimi due giorni e mezzo di questa settimana lavorativa. Per chi ovviamente lavora da lunedì a venerdì, per tutti quelli che lavorano solo nel weekend, avete ancora qualche giorno per rilassarvi. Per tutti quelli che sono in ferie, anche perché ci sono anche loro, signori. Se siete una di queste categorie oppure no, scriveteci comunque, raccontateci il vostro mercoledì in nostra compagnia. 335 30 10 25. C'è Another Silver Lines.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo tranne alcune eccezioni. In particolare segnaliamo 3 km di coda sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Grumello per un camion in panna in direzione di Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Bergamo e, dopo aver percorso la viabilità esterna, rientrare a Grumello. In Liguria si è formato 1 km di coda sulla 12 Genova-Sestri-Levante per incidente tra Sestri-Levante e Chiavari verso Genova. Nella stessa direzione, sempre sulla 12, 2 km di coda tra Lavagna e Rapallo per un intervento di ripristino a seguito di un incidente già risolto. Sulla 1 Milano-Napoli restano 2 km di coda per incidente già rimosso tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. E rileviamo anche flussi intensi tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Inoltre segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Infine code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Dale.
1: Quella volta che Tananai decise di rimanere fermo immobile nel centro di Roma e la gente passava intorno a lui, faceva selfie e foto, da lì è uscito il video di Abissale che abbiamo appena ascoltato. Ora però è tempo di una piccola pausa.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.

0: come da tradizione?
1: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
2: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
9: Piccola pausa e torno da voi. Detto fatto, 13:41 minuti, Radio Z, buon mercoledì a voi. Riflettevo ancora sul video di Tananai che è rimasto fermo immobile e mi ha ricordato un po' sia Ronaldo quella volta che lo fece a Madrid, se non sbaglio, ovviamente non rimase fermo, palleggiava, giocava, ma mascherato perché si era fatto truccare a dovere ed era irriconoscibile. Oppure anche i mimi in generale, che io ho sempre ammirato tantissimo perché non riesco a stare fermo neanche per più di 30 secondi, forse mi devo comunque muovere, e quindi stare lì fermo, immobile, anche sentendo quello che dicono, perché poi sei Tananai, non sei una persona qualunque, neanche un mimo, non deve essere stato facile. Quindi bravo lui.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Shiva e le sue bugie su Radio Z alle 13:44 minuti. Bugie bianche o bugie non bianche, talvolta possono anche non essere divertenti. E allora ritroviamo anche Lea, si intitola proprio così: non è divertente. Ma non è...

Man of Beginning dei J.O. su Z, 13:50, siamo quasi alla fine della prima ora insieme per questo appuntamento del mercoledì. Ovviamente ce ne sarà un'altra fino alle 15, non vi lascio da soli. Tra l'altro ogni volta che ascolto una canzone di J.O. Mi viene in mente il fatto che lui sia riuscito a fare due cose e diventare bravo e soprattutto fare dei numeri importanti, sia dal punto di vista dell'essere l'attore di una delle serie più viste, cioè Stranger Things, e dall'altra parte anche come artista. Quindi bravo lui, vuol dire che c'è del talento lì dentro. Rari dal tacco, questa si intitola proprio Dal tacco su Radio Z.

tacco, proprio rari dal tacco, 13:52, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao ragazzi, vi ascolto dall'ufficio, sono tornato dalle ferie lunedì e con la testa sono ancora completamente in spiaggia. Ciao da Martina. Ciao Martina, lo so, è una cosa che accomuna molti, il rientro dalle ferie è sempre complesso perché è un po' come le varie fasi di quando finisce una relazione, no? C'è la fase della non accettazione, io non voglio accettare di aver finito le ferie, e poi piano piano ci vai a giro e accetti la cosa e poi passa, però i primi giorni sono molto difficili. Siamo con te, Marti.

14 e saremo esattamente a metà della nostra puntata. Fino alle 15 sarete in mia compagnia. Io sono Davide Guerra, per chi fosse per la prima volta da queste parti. Mettetevi comodi, state tranquilli, perché pensiamo a tutto noi. Voi potete solo dire la vostra al 335 30 10 25. Siete pronti allora per la seconda ora? Le 14

Parlare d'amore safe, 3 minuti dopo le ore 15, apriamo così la nostra seconda ora insieme di Zetagram con anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Oggi giornata libera, sto sistemando l'armadio e ho già trovato 3 cose comprate quest'estate che non ricordavo minimamente di avere, e quello vale come un altro acquisto, quindi molto molto bene.

Argento Amico, dove si balla dal 2022, canzone che, era, che aveva partecipato anche al Festival di Sanremo e aveva effettivamente fatto ballare tutto l'Arison e non solo, tutta l'Italia, per citare un altro artista, un altro DJ in questo caso che conosciamo molto molto bene, che è Gabry Ponte, che ci ha fatto ballare tutta l'Italia. Ecco, il genere rimane anche, rimane quello. 10 minuti dopo le 14 invece c'è un altro genere un po' diverso dalla dance, che è quello che riguarda Tommaso Paradiso, che ci ricorda una cosa importante, che le relazioni possono essere pericolose quanto entusiasmanti, un po' come quello che succede quando si agita la Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso, 14 e 13 minuti su Radio Z. Come va? Come sta andando il vostro mercoledì in nostra compagnia? Tutto bene? Una giornata di lavoro di quelle rischiose come agitare la Coca-Cola, oppure giornata tranquilla, siete in vacanza, siete semplicemente comodamente a casa vostra al 266 del Digitale Terrestre? Insomma, decidete voi, raccontatecelo con SMS, WhatsApp, siamo curiosi di sapere, anche perché, come dico sempre io, in un certo senso se voi scegliete Radio Z in queste due ore qua, io poi nelle altre ore gli altri miei colleghi siamo un po' lì con voi, sul divano con voi, in auto con voi, sembra quasi una cosa da stalker, ma non lo vuole essere. Temi Impala, Genie, si intitola Dracula.

Mahmood su Radio Z, 14:19. Ecco che arrivano i vostri messaggi. Mercoledì infinito. Il mio unico obiettivo è arrivare a stasera, ordinare qualcosa e buttarmi sul divano. Pretese bassissime, ma ci vuole. Quando uno è stanco bisogna anche riposarsi, e soprattutto quando sei stanchi togliere la cena già da dover organizzare, fare eccetera eccetera, è già un ottimo vantaggio. Quindi va bene, ordina e dai che arriverà questa serata sul divano. L'importante è che poi accendi il 266, il digitale terrestre, talvolta fa compagnia. E come? Certi 5!

Artifive, lo chiamano Big Five, questo è Swag Music 14 e 23 su Z. Buon mercoledì a voi, anche a Luca, il portinaio che ci scrive spesso e volentieri perché sta ritornando a lavorare e accende Radio Z, ma soprattutto sta facendo il countdown per le sue ferie perché ci ha già comunicato essere il 26 di settembre. Noi ti aspettiamo anche il 26 con la radio accesa e ci dovrai comunicare come va e come sta andando, non che uno finché lavora e ci siamo e poi ci si dimentica della radio preferita. No, dovete portarci anche in vacanza perché è così che funziona. C'è Olivia Dean su Radio Z, voi ci portate in vacanza e noi vi garantiamo la miglior musica del momento, anche questa dal 2026, si intitola Baby Steps.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:30 minuti su Radio Z, svolta nell'indagine sull'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, ucciso a Roma nel 2019. Arrestate 7 persone, indiziato come mandante apicale è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un'azione punitiva contro un proprio affiliato. Nuovo attacco in Medio Oriente, l'Iran ha dichiarato di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid americani che ieri avevano centrato alcune petroliere iraniane nel Golfo Persico. La Marina delle Guardie della Rivoluzione, si legge in un comunicato, ha inflitto danni considerevoli a imbarcazioni USA. Chiudiamo con il calcio: l'Inter perde l'esordio di Champions League contro il Real Madrid, i Blancos battono i nerazzurri di Kivu per 2-1. Oggi tocca al Napoli con l'Arsenal. Su Radio RTL 102.5, aggiornamenti in diretta dalle 21 con Nadire Champions League.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trebi meteo: temporali nelle prossime ore sulle regioni settentrionali e sull'Alta Toscana. Avranno il merito di far calare le temperature al nord, rovescio la medaglia si rischia la grandine. Ancora tempo bello e caldo al centro-sud, ma domani i temporali arrivano nell'Italia centrale. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con poche eccezioni. Partiamo dalla Liguria. Sulla A12 Genova-Sestri-Levante, tra Lavagna e Rapallo verso Genova, sono 3 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Traffico intenso poi in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, dove le code tra Pero e Milano Est verso Brescia hanno tempi di 20 minuti invece dei soliti 10. Stessi tempi in Emilia sulla A14 Adriatica per percorrere le code tra Imola e il raccordo di Casalecchio, naturalmente verso l'Autosole. Trafficati i valichi di frontiera. Sulla A23 Udine-Tarvisio ci sono code per raggiungere l'Austria alla barriera di Ugovizza di 1 km, e poi al traforo del Monte Bianco il tempo di attesa per entrare in Italia è di 45 minuti. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Gaia ci porta a fare un bel viaggio anche a Tokyo. Lei di solito ci porta in Brasile, no? E invece in questo caso con Bossa Nostra, invece in questo caso un bel giretto anche a Tokyo. Si sta bene, basta viaggiare, va bene tutto, però ci vuole anche una piccola pausa. State lì.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Eccoci dopo la piccola pausa, di nuovo in diretta, 20 minuti alle 15 alla fine di questo appuntamento di Zetagram. Vuol dire che tra poco, tra 20 minuti appunto, ci sarà il passaggio del testimone con Nicolò Giustini, che ieri tra l'altro ha iniziato la stagione delle interviste con J-Ax, molto molto interessante. Vi invito ad andare a seguirla, è tutta integrale su RTL 102.5 Play, voi scaricate l'app e poi cercate e troverete l'intervista fatta proprio da Nick, molto molto bella, con un bel gioco, insomma, ascoltatela e guardatela perché vale la pena. 22 Simba.

0: cielo se non è in più.
1: 22 Simba ci dà un'indicazione precisa, dice a due passi dal cielo, non uno in più, quindi in quel limbo, in quella situazione tra i mondi anche un po', se vogliamo rendere ancora più metafora questa immagine che ci vuole dare. 14.44 su Zeta, è mercoledì, che è la linea sottile della metà settimana lavorativa, c'è Kid Yugi, Amelie.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

C'è Alfa con Manu Ciao, a me mi piace, canzone 2025, bellissima, con un'energia pazzesca, come devo dire spesso sa fare Alfa, che trasmette questa bella energia. Spesso l'associamo a Jovanotti, con cui ha fatto anche una canzone, e proprio per quello, che è Buon Vento, trasmette questa positività, questa bella energia che ascolto sempre con piacere, e di conseguenza facciamo ascoltare anche voi in diretta su Radio Z. Let's go.

0: C'è un periodo evidentemente nella carriera di un artista in cui bisogna in qualche modo cambiare il nome, modificarlo, accorciarlo. C'è cascata anche Miley Cyrus, che qua ritroviamo con lo pseudonimo, il nome di Miley semplicemente. Si vede che è qualcosa di più intimo, no? Perché quando si utilizza il nome e non il cognome non siamo più a scuola dove ti fanno l'appello, ma c'è qualcosa di più intimo. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Sì. Anche voi magari volete solo stare nel chill, come dice Gali, che ci accompagna alla fine di questo appuntamento di Zetagram. Questo vuol dire che personalmente ci risentiamo domani a partire dalle ore 13. Ma adesso, signori, spinge come un treno avanti e indietro il nostro Nicolò Giustini, è pronto ad accompagnarvi nelle prossime due ore. Voi nel dubbio rimanete su Radio Z, che non vi sbagliate mai, sentite anche i rumori di sottofondo. Grazie per la pazienza, per essere stati con noi. A domani, restate su Radio Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare

0: fare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione. Collettivo Z.
1: Le 15 e un minuto, comincia un nuovo appuntamento del Collettivo Z e come diceva il vecchio proprietario di casa, Simone Palmieri, che ce l'ha lasciata, ce l'ha venduta oppure ce l'ha messa in affitto, chi lo sa, meno due al weekend, giornata staccionata, si scavalla e quindi opla! Fino alle 17 Nicola Giustini con voi, grazie a Davide Guerra per il suo Zetagram. Come sempre parleremo di tantissime cose, sport, cinema, musica e alla fine anche del dolce far niente, anche degli zerbini, perché oggi ho una polemica sugli zerbini da esporvi al 335 30 10 25. Vi ricordiamo come sempre che potete, se volete, seguirci anche in radiovisione, due canali 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Allora cominciamo con una bellissima collaborazione, lei è appena tornata, Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.

che bella vita. La forma d'amore più bella che esista, quella raccontata in Che bella vita con Angelina Mango di Ariete, l'amicizia, alle 15:05, Radio Z, il collettivo fino alle 17. Non poteva mancare un po' di stile. No, no, no, no, non sto parlando di me, figuratevi, assolutamente no. In questo pomeriggio arriva Harry Styles, lo porta tutto lui, il suo Styles. Dance No More.

Kate, è sempre bello ritrovarla, risentirla, Fred De Palma e Anna Mena, d'estate non vale, dal 2018, sono le 15.10, siete su Radio Z nel collettivo, come al solito apriamo con qualche notizia di sport. Ieri abbiamo archiviato la prima serata di Champions League per le italiane, l'Inter ha perso 2-1 nonostante abbia giocato una gran partita, però due errori sono costati molto caro ai nerazzurri. Stasera sarà la volta del Napoli contro una delle squadre più in forma del momento, del mondo direi, la squadra che l'anno scorso ha vinto la Premier League e ha, diciamo, è arrivata in finale perdendo con il Paris Saint Germain solo ai calci di rigore di Champions League proprio. Stiamo parlando dell'Arsenal, non sarà semplice, ma sono certo che stasera il Maradona si farà sentire, un po' come ha sempre fatto lei, Madonna.

Anteria, Madonna, alle 15:15, Radio Z al collettivo, esprimete un desiderio, che ne so, tipo sfilare al sul carpet di Venezia, e non siete influencer. Beh, potreste farlo anche qualora foste giocatori della Reyer Venezia, squadra di pallacanestro, perché ieri a un certo punto sono arrivati questi due bonazzi con questi fisici incredibili che, vestiti di tutto punto, a un certo punto, vram, si sono tolti la maglietta, il video è diventato virale perché...

La fine del mondo, Mr. Rain e San Giovanni alle 15.21, Radio Z al collettivo. Siccome lo sapete che chiacchieriamo di sport di solito all'inizio del nostro appuntamento, domani prima assoluta giornata storica per il Como, che esordirà in casa al Sinigallia contro il Lipsia, e il presidente del Como ha fatto sapere oggi che, dato che lo stadio, essendo comunque piccolino, bellissimo, ristrutturato in pochissimo tempo, soprattutto la curva, però è sold out, i dirigenti del Como, incluso il presidente, lasceranno i posti a tutti i tifosi storici del Como, quelli nati, credo, intorno agli anni 50. Una bellissima iniziativa, perché è una serata storica.

Tedua, mai alle 15.24 Radio Z il collettivo. Qualora vi foste persi l'esibizione di Tedua al Future It's Live, recuperatela perché ha fatto una versione inedita praticamente di Blue, che aveva già proposto nei suoi live con una ragazza bravissima a cantare. Andate a vederlo, un momento emozionante che è diventato virale su tutti i social.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico in lieve aumento sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio verso Ancona c'è un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si viaggia su una sola corsia. Altro incidente appena avvenuto in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord. Tra il raccordo Lucca-Viareggio e il bivio con la 12 verso Pisa c'è un chilometro di coda e anche qui si

viaggia su un'unica corsia. Ci spostiamo in Liguria sulla A12 Genova Sestri Levante tra Lavagna e Rapallo verso Genova. I 3 km di coda sono per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Traffico ai valichi di frontiera sulla A23 Udine Tarvisio. Tra Carnia e Ponteba ci sono code per lavori verso Tarvisio che si percorrono in oltre un'ora invece dei soliti 25 minuti. È tutto per il momento. Buon viaggio!

0: Marco Mengoni e Madame Mi Fiderò alle 15.37, Radio Z al collettivo con Nicolò Giustini fino alle 17. Ricordiamo che ieri è stato nostro ospite J-Ax. Se volete riascoltare tutta l'intervista, RTL 102.5 Play nella sezione ospiti. Mi raccomando, scegliete sempre il faccione del vostro artista preferito con il logo di Radio Z.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
8: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: :40, Radio Z, il collettivo fino alle 17. Ho da pochissimo guardato il film di Francesco Mandelli, uscito ormai mesi fa, che si chiama Cena di classe, dove lui è regista e protagonista. Tra i tanti protagonisti c'è anche Andrea Pisani, che oltre ad essere un bravissimo attore, un bravissimo comico, è stato autore dei Pinguini Tattici Nucleari, di Sorry Scusa Lo Siento. Però quando pensiamo a lui, pensiamo a Riccardo Zanotti, qui con Fabri Fibra, Goya.

Che bello trovare Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari in Goia alle 15:43 su Radio Z nel collettivo. E allora tra poco alzate il volume, perché c'è uno di quei pezzi che quest'estate l'ha davvero segnato, in particolare sui social. Si tratta di Quevedo e Elvis Crespo con la loro La Graciosa.

Fino all'alba a Capo Plaza alle 15.50, Radio Z al collettivo. Chiudiamo la parentesi sportiva con una notizia molto carina che arriva dall'Argentina, perché durante la partita tra Vélez e Boca

Juniors, valida per la Coppa Nazionale. All'81esimo minuto l'allenatore dei padroni di casa decide di inserire in campo un giovane di nome Luca Feller, il cui ingresso viene narrato in telecronaca dal papà. E quindi la frase che credo che diventerà celebre, diventerà un meme: entra in campo mio figlio. Ecco, immagino che anche da papà vedere un figlio esordire, no, con squadre così importanti, c'era in campo il Boca Juniors, ma non solo, in generale nel mondo del lavoro, sia bellissimo. Ordinaria follia su Zeta.

Idua con Promessa e Franco 126, Ordinaria Follia alle 15.53 a Radio Z al Collettivo. Promessa che ai nostri microfoni al Future It's Live durante le prove è venuto a raccontarsi per la prima volta e ci ha anche raccontato della sua grande ammirazione nei confronti di Franco 126. Sono due esponenti di due generazioni probabilmente diverse. Promessa è proprio il nuovissimissimo che avanza e anche lui ha delle cose di questo tipo, no? Molto poetico nella quotidianità, nel racconto della quotidianità, cosa che Franco 126 è da sempre con la sua penna eccezionale. Nu Guinea!

Questa è una di quelle canzoni che anche se non lo sa fare, se non lo sai fare, ti fa venire voglia di muovere il bacino. DJ Snake, Tacchi Tacchi dal 2018. Chiudiamo così la prima ora del collettivo in questo mercoledì 9 di settembre. E tra poco, però, mi dispiace per voi, ma ce n'è un'altra, perché fino alle 17 stiamo insieme anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Facciamo anche un in bocca al lupo in chiusura proprio di questa prima ora alle ragazze della pallacanestro italiana, perché oggi al mondiale si giocano l'accesso ai quarti di finale contro l'Australia alle 20:45. Quindi un grande in bocca al lupo alla Zanda, Matilde Villa, coach Capobianco e tutte quante le girls. Sono le 16.

Amatore, il suo album Samurai J con Flamenco Paranoia. Apriamo così alle 16:03 minuti la seconda ora del collettivo. Buon mercoledì pomeriggio, sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17. Ancora tante cose di cui chiacchierare, specie la musica. Prima però, Rove, Mad Fingers.

soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

Rosvillen e Tony F, Victoria Secret alle 16:08, Radio Z, il collettivo. Allora, ve lo avevamo detto, ci sono un sacco di cose di cui chiacchierare in riferimento proprio al mondo della musica, perché oggi è stata una giornata di tantissimi annunci. Tra poco li vediamo uno per uno, però Elisa, D'Argento Amico, tante cose che sono venute fuori, ma soprattutto ieri lo show di presentazione della nuova stagione di X Factor, che parte domani. E poi lo sapete che anche qui su Radio Z spesso ritroviamo artisti che ne hanno fatto parte. Mi viene in mente Rob, la vincitrice dell'anno scorso, Ero Caddeo, tante anche Delia, ragazze che insomma abbiamo incontrato qui anche su Radio Z. Peggy Gou e Aria Star.

Woman, Peggy Goo, Aria Star alle 16.12 Radio Z al collettivo. Dicevamo, giornata di annunci importanti, perché Elisa due ore fa ha fatto sapere sul suo profilo Instagram che Kintsugi, spero che si pronunci così, il suo nuovo singolo uscirà domani a mezzanotte, mentre Kintsugi, che è anche il titolo dell'album, uscirà il 27 di novembre. Non vediamo l'ora, l'abbiamo vista RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, splendida, cantare benissimo. L'amore è un bellissimo singolo, il suo ultimo single nuovo, siamo curiosi di sentirla

Chissà che fine ha fatto Sfera con le sue 10 ragazze, no, apparse a San Siro in occasione di Inter-Napoli lo scorso weekend. Boh, non lo sappiamo, ma non sono neanche affari nostri. Qui comunque con J Balvin, Baby, alle 16.19 su Radio Z nel collettivo Sfera, che è stato giudice di X Factor, come Dargen D'Amico, che ha annunciato sul suo profilo sempre 2 ore fa, come Elisa, tutti 2 ore fa, hanno fatto tutte le cose 2 ore fa, che Dargen D'Amico live il 1° di ottobre all'Alcatraz di Milano per celebrare i 20 anni di MSM, e poi scrive: vieni a rimpiangerci. Allora invitaci che veniamo, Dargen.

Ascoltiamo tutta la coda di questo brano meraviglioso di quell'artista geniale che è Faccia Nuvola e si intitola Portami a ballare in primavera. Sono le 16:23 ancora nel mercoledì pomeriggio targato Radio Z, Collettivo Z. Abbiamo citato X Factor, la nuova stagione che sta per partire domani. Lui sarà la grande novità e vedremo anche come si adeguerà alla televisione, o meglio lui la televisione l'ha già fatta avendo già partecipato a un talent come Amici, ma da concorrente. Chissà come si comporterà da giudice, secondo me sarà eccezionale perché è molto molto molto bravo, è Irama ovviamente, qui con Cabana.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico in aumento su tutta la rete. Facciamo il punto partendo subito dalla notizia che riguarda la diramazione di Roma Sud, dove per un incendio ci sono code da San Cesario fino al bivio con l'Autosole, al momento di 2 chilometri. Naturalmente i vigili del fuoco sono già sul posto. Andiamo poi in Liguria sulla A10 Genova-Savona, dove tra Arenzano e il bivio con la A26 dei trafori in direzione di Genova c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Ancora sulla A10 tra il bivio con la 7 Genova Pra in direzione di Ventimiglia le code sono per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto con un'auto, sono 7 chilometri di coda. In alternativa si esce a Genova Ovest, si rientra a Genova Pra. Aggiornamento dell'ultimo minuto che riguarda la notizia della diramazione di Roma Sud: è stato bloccato il traffico nel tratto. Buon viaggio. We'll be right back.

White Girl Wasted alle 16.33 su Radio Z nel collettivo. E se mi doveste chiedere oggi, a 9 di settembre, chi nel 2027 sarà la rapper in questo caso a fare San Siro l'anno prossimo, secondo me, ecco, un eurino su Anna io ce lo metterei, così a naso. Glielo auguriamo ovviamente, perché se lo merita e ha una fanbase incredibile. La gente proprio la ama ed è bellissimo. Kashmir.

0: innamoratissimo e lo scrive nelle sue canzoni, in particolare in questa canzone d'amore, Geolie, alle 16:38 su Radio Z, sempre all'interno del vostro collettivo. Partecipateci, se volete partecipatevi al 335 30 10 25.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0.

0: euro e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: .16:41, sempre il collettivo Z con Nicolò Giustini fino alle 17, siccome stiamo per incontrare nel nostro percorso di questo pomeriggio prima stanza destra. 4 ore fa il suo profilo Instagram ha pubblicato in collaborazione con quello di Angelica Bove un bel post dove annunciano Piccola Magia, il loro nuovo brano che uscirà domani a mezzanotte. Visto che noi lo stiamo imparando a conoscere bene, lo abbiamo fatto anche il Radio Z Future Hits Live il 2 settembre, la settimana scorsa, una settimana fa, sul palco dell'Arena di Verona, lo ritroviamo qui con L'Unico Ricordo.

0: Sei l'unico ricordo in cui mi sento a casa, lo dice prima stanza destra alle 16:44 su Radio Z, ancora una ventina di minuti fino alle 17 per stare insieme. Poi la Generazione Z di Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Attenzione, è tornato anche Giuse, Delizia.
1: Che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: The Kid Laroi e Justin Bieber, Stay, I Need You to Stay, alle 16.49 su Radio Z nel collettivo. Magari qualche fotografo sul red carpet di Venezia per l'83esima mostra del cinema internazionale di Venezia avrà chiesto a qualcuno, a qualche attore, di rimanere un po' di più per qualche scatto. Allora parliamo proprio di questo, perché è arrivata a Venezia oggi Emanuela Fanelli con un look interessante, invecchiata. Sicuramente deve annunciare qualcosa, lo farà lei, quindi insomma ve lo racconteremo poi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, però interessante, ha già colpito tutti e si sta parlando solo di lei sui social praticamente. Giulia e Brescia con la loro Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Puoi pure andare oltre, ma quello, vedi te. Giulia Bresch, serenamente alle 16.53 da Solito Cinema, l'album, il primo album di Giulia che sta andando benissimo, che sputa fuori singoli meravigliosi. Siamo partiti da quello con Coez, poi questo con Bresch, poi quello insieme a Biagio Antonacci, quello con Olli, Cantilene, insomma, davvero complimenti a Giulia perché ha fatto un album gigantesco dentro il quale ci sono collaborazioni pazzesche. Se non l'avete fatto, consiglio, ascoltatelo.

0: È il sogno americano di Artifive alle 16.59. Una leggenda mi ha, da piccolino me la raccontavano. Dicevano: se una canzone rap ti fa muovere il collo a ritmo, vuol dire che funziona. Ecco, qui io l'ho mosso di brutto, quasi mi stava uscendo anche. Quindi devo stare anche attento, perché comunque l'età comincia a farsi sentire. Per fortuna loro sono giovanissimi, entrambi molto più giovani di me, almeno a livello fisico se non anagrafico. Francesco Taranto e Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino con la loro Generazione Z fino alle 19. Noi domani torniamo in solitaria senza ospiti, però insomma sappiate che il collettivo è sempre qui dalle 15 alle 17. Allora a domani. Che
1: sei team Radio Z se non aspetti occasioni ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Tutto pronto per Generazione Z 17 in punto. Cominciamo anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Vedete magari amici una Alessandra Vatta un po' sconsolata perché non ha il ritorno audio al momento, ma a breve ce l'avrà, eh? Noi confidiamo in questo, quindi tra pochissimo andremo da lei dall'aeroporto, anche perché come sempre insomma il bello, no, di Generazione Z e di avere una postazione all'aeroporto è che sentiamo insomma i nostri passeggeri, tante storie. Ieri ricordo due ragazze colombiane per esempio con cui abbiamo chiacchierato e non solo, insomma tantissimi passeggeri ovviamente, perché magari italiani un po' meno, giustamente insomma siamo ormai tutti un po' tornati al lavoro, quindi magari meno italiani, però insomma tanti stranieri ovviamente che stanno arrivando oppure stanno ripartendo da Roma, quindi comunque anche con l'aeroporto di Roma Fiumicino fino alle 19, ovviamente anche con voi 335 30 10 25. E poi l'ingrediente principale, l'ingrediente più importante chiaramente di Radio Z, cioè la musica. Subito Merck & Cremont con La Brancale, con i Colors, Partenope. We'll be right back.

Vabbè, hit assoluta di queste a estate 2026, Marco in Cremont con Serena Brancale, con i The Colors. Partenon per 17:04, stiamo per andare anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, non temete, andremo dalla nostra Alessandra Vatta lì del Fiumicino, anche perché poi tra poco insomma vogliamo sentire voi passeggeri al Terminal 1, anzi ve lo ricordiamo, se siete lì appunto insomma o appena arrivati oppure a prendere appunto un volo a breve, insomma andate, non potete non vedere la nostra postazione perché è proprio lì nella zona dove si aspetta magari, no, che esca il proprio gate per andare poi all'imbarco, e quindi sicuramente vedete la postazione, andate lì, avvicinatevi, così poi venite in onda con noi. Intanto c'è Siumi di Audrey Hobert.

0: Nostalgia di Blanco, 17-9 minuti. Avevo già nostalgia tua, Alessandra Vatta, mi avevi abbandonato.
1: Anche io.
0: E invece no, ci sei dall'aeroporto di Roma più vicino. Ciao, Ale.
1: Ciao ragazzi, ciao, sono qui, che bello finalmente poter parlare con voi in diretta. Sono stati momenti un po' di crisi qui, ma abbiamo sistemato tutto. Anche in radiovisione dovreste vedermi forse un po' storta, ma adesso sistemiamo anche quella. Come è andato questo inizio? Come sono andati questi primi 10 minuti?
0: Malissimo.
1: Che mi sono persa.
0: Malissimo, carale, perché appunto insomma ci mancavi. No, ti sei persa un po' di canzoni belle, quello chiaramente, insomma, ma tutta la playlist di Z ovviamente è ottima. Peraltro adesso sentiamo la nuova DJ Ax, che proprio ieri era qua, no? Insieme al nostro Nick, ospite di
1: esatto. Come sempre le sue canzoni delle figate, Vita, Morte, Miracoli.

0: Yeah. J-Ax, che dal rap si è spostato un po' in questa vena country ultimamente, no? Si è spostato un po' sul country, passando ovviamente sempre dal pop che ci ha regalato negli ultimi anni.
1: Eh sì, già da Sanremo avevamo capito questa cosa e poi nel nuovo album è così, sì. Assolutamente. C'è intanto Kamrad qui su Z Love Sober.

0: Una delle prime canzoni, forse proprio la primissima con cui abbiamo scoperto Da Supreme o Da Sup ormai, Blanta Swishland, 17:18, però anche oggi bisogna aspettare, caralho, bisogna aspettare 19. Per amor di precisione.
1: Quel momento lì.
0: Che bello.
1: Blanta Swishland, nel frattempo, è uno di quei brani grazie al quale abbiamo imparato anche a decifrare un po' quello che è il modo di scrivere o di dar titoli ai propri brani di Da Supreme o Da Sup. Adesso, no, parlavo proprio ieri del cambio di nome, che scrive con questa metodologia numerica, no? Questo mix di segni e caratteri.
0: E anche le canzoni dopo, infatti, a volte ci vuole un attimino a decifrare, però poi si capisce, insomma. C'è a ridere di te.

voglia, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: bellissima serpe insieme a Free Two in questo omaggio che ormai già stiamo ascoltando da qualche mese a Vasco Rossi nella sua Ridere di te, ritrovata su Radio Z, peraltro secondo me uno dei brani più sottovalutati di Vasco Rossi, nonché uno dei miei preferiti.
1: È vero, bellissima canzone di Vasco, e comunque bella anche questa versione, perché poi hanno tenuto, beh, il ritornello è praticamente sì, uguale, e poi giustamente però hanno insomma reinterpretato la strofa, ci sta, anche aggiornata al 2026, bello, bella idea.
0: Arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: via radio.
1: Strade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Facciamo subito il punto partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra la fine della Complanale di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa si può uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola. Ancora sulla A1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto da poco tra un'auto e un camion. Qui in alternativa si può uscire a Casal Pusterlengo e rientrare a Basso Lodigiano. Ancora un incidente in Liguria sulla A26 dei trafori tra Ovada e la diramazione per Dosabettore in direzione di Gravellona Toce. Al momento c'è 1 chilometro di coda e si viaggia su 2 corsie. Scendiamo poi sul tratto urbano. Queste sono le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Tutta gold di Mahmood direttamente da Sanremo di quell'anno, 17:34 minuti. Allora, di nuovo, reporto di Roma Fiumicino, da Alessandra Vatta, ma non solo, anche le notizie, insomma, no, sono tante, ovviamente, che riguardano proprio il mondo dell'aeroporto.
1: Esatto, perché sì, qui chiacchieriamo con tanti passeggeri che sono in arrivo, che sono in partenza, però poi spesso ogni tanto chiacchieriamo anche tra di noi circa un po' di novità, di curiosità riguardo l'aeroporto. E forse non tutti sanno che la scorsa settimana l'aeroporto, peraltro proprio qui la zona da dove trasmetto io, da dove trasmettiamo noi di Radio Z ed RTL, è stata il set di un video di un artista molto molto molto amato. Parlo di Ligabue, ovviamente.
0: Attenzione.
1: L'ultimo singolo di Ligabue, che è uscito a distanza di 3 anni dall'album precedente, Qualcosa per te, noi lo stiamo già ascoltando dal 21 agosto, in realtà lo ascoltiamo anche qui su Radio Z, lo passiamo, però non era ancora uscito il videoclip ufficiale.
0: È
1: ed è stato girato proprio la scorsa settimana qui all'aeroporto di Fiumicino, perché parla appunto di come la musica vada a attraversare storie di vita, percorsi, paesi, nazioni, eccetera. E appunto è uscito ufficialmente dallo scorso lunedì, quindi da 2 giorni effettivamente, è fresco fresco, è nuovo nuovo. Peraltro va ad anticipare anche quello che sarà il nuovo tour di Ligabue, che inizierà proprio il prossimo 22 settembre dall'Arena di Verona. Durerà circa un mesetto, perché si concluderà il 24 di ottobre e attraverserà 15 città italiane.
0: Che bello, ovviamente, insomma, se state per andare a vederlo, insomma, beati voi innanzitutto, e siamo curiosi a questo punto, le volte che sicuramente lo passeremo la canzone, perché appunto, come dicevi tu, la stiamo già passando da diverse settimane, quando vedremo anche noi in radiovisione il video, eccetera, cercheremo, no, secondo me, di capire in quali punti dell'aeroporto è stato girato, magari si intravede anche, probabilmente sì, la nostra postazione, perché insomma, comunque è probabile.
1: Facciamo indovinare, esatto. Qui sta lì, in quel punto lì, termina l'uno.
0: Guarda, quello è, non so, il pianoforte famoso da cui spesso sentiamo anche dei passeggeri che suonano. Vedremo. No? Appena avremo la canzone, insomma, così potremo guardare anche il video. Bello, bella notizia anche questa che riguarda il nostro mitico aeroporto di Roma Fiumicino.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, ma rimanete con noi sempre qui su Radio Z, perché torniamo tra pochissimo.
2: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Eccoci qui, siamo tornati, Generazione Z su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Si parlava di Ligabue, no? Pensavo che Ligabue effettivamente poi ha avuto un lungo periodo di stop a causa dei problemi alle corde vocali ed è ritornato più in forma che mai, perché io la scorsa estate ho visto il suo concerto ed è veramente, vale la pena. Bravo, bravo Liga.
0: Meno male, è vero. Mi ricordo che sì, c'è stato un periodo insomma sicuramente molto difficile per lui, no? Insomma, dopo quella, anche l'intervento penso che avesse fatto insomma per le corde vocali, però per fortuna è ritornato in grandissima forma. C'è Madame qui su Z con Mama non mamma. Facciamo mamma non mamma.

0: l'ultima di Madame, Mama, non Mama, 17:41 minuti, Madame che è tornata appunto quest'anno, lo sappiamo ormai insomma da diversi mesi, è venuta anche a trovarci e a raccontarcelo comunque il suo nuovo album Disincanto, venuta proprio nel collettivo Z dal nostro Nick, Fortunello come sempre possiamo dirlo.
1: Come al solito Fortunello, perché becca un sacco di artisti meravigliosi che poi sono gli artisti che noi passiamo effettivamente quotidianamente qui su Radio Z. Metticelo un altro avverbio, Alessandra. L'ultima di The Bowser, la nuova Lose Myself su Radio Z.

0: tutto.
1: Fulminacci, stupida sfortuna, sempre qui su Radio Z, quando sono ormai le 6:10, il che significa che la nostra prima ora insieme è veramente volata, qui in Generazione Z.
2: È vero, sta veramente volando, sempre con insomma tutta la nostra musica, tutta la nostra playlist, e appunto Fulminacci che davvero ha avuto un grande anno. Poi noi di Radio Z ce lo conosciamo già da tempo, lo passiamo da tanto tempo, però magari immagino che molti da quest'anno, no, dal Sanremo, comunque è andato molto bene proprio con questa canzone, l'abbiano magari scoperto. Infatti ha fatto anche un bel tour nei palazzetti, insomma mica male per lui, siamo contenti.
1: Niente male, peraltro a proposito di tour nei palazzetti, lui è uno di quelli che rende ancora di più vederlo live, veramente fa degli spettacoli molto carini, quindi se riuscite andate, è un consiglio. Ciao Ernia.
3: Sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, la sua dedica, 17:52 minuti, qui su Radio Z in Generazione Z, sempre qui dagli studi di Milano e poi sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino, con te, cara Alessandra. E tra l'altro nella seconda ora, lo ricordiamo, avremo magari anche qualche passeggero da lì. Vediamo, vediamo chi.
2: Chi lo sa, anche oggi sono tantissimi gli stranieri, pochi l'italiano, ma sappiamo che ormai questa è diventata anche un po' un mio percorso
1: Ma certo
2: personale d'inglese.

I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie. Se non mi ami giuro mi incasini. La bomba atomica, due terroristi, le guerre puniche, Gavrilo Princip. Notre Dame a fuoco, il flash dei turisti, me la dar

0: Chiudiamo la nostra prima ora qua in Generazione Z su Radio Z, 17:59 minuti, chiusa da Kid Yugi, la sua eroina. Ma ovviamente torneremo tra pochissimo, cara Alessandra, perché se non sbaglio c'è tutta una seconda ora, giusto?
1: C'è proprio una seconda ora, andremo avanti dritti fino alle 19, quindi rimanete qui con la nostra musica, con un sacco di novità e anche un sacco di aggiornamenti qui dall'aeroporto di Fiumicino, eh? Magari riesco a pescare qualche passeggero e ci facciamo raccontare qualcosa.
0: Chissà, chissà quale lingua parleremo quest'oggi, parlerai più che altro, vediamo, tra poco, tra poco. Sono le 18.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, li abbiamo amati sul palco del Power Hits Estate 2026 e insomma con la loro coreografia pazzesca.
2: Grandissimi, bella collaborazione come questa di Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Bella collaborazione tra Gali e Salmo, Boogeyman, 18 e 9 minuti, canzone del 2019, quindi ormai 7 anni fa, e mi fermo qui Ale, perché sennò mi fermo qua.
1: Cominciamo però, tempo è passato, siamo vecchi, come vuole il tempo.
0: Apprezzate che ho solo detto 2019, 7 anni fa, basta, così, un passante, l'ha buttata lì senza dire nulla, perfetto.
1: Bravo. Peraltro una delle prime collaborazioni anche un po' di Salmo, quantomeno per quanto riguarda il mondo del, un po' rap nel caso di Gali, però anche pop potremmo definirlo, no? Prima stava un po' più nel suo. Fred De Palma,

0: Fred De Palma, ragazzino su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Sapete perché rido? Perché se seguite Radiovisione c'è un'immagine, immagino sia Fred De Palma da ragazzino, sembra il mio amico Paolo.
1: Salutiamo Paolo, magari Paolo è Fred De Palma, si sono mai visti insieme, chissà, magari è lui. Good old days.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

0: Eh sì, Icy Sub-Zero insieme a Clara, la loro Get a Love del 2024, 18 e 19 minuti. E allora tra pochi minuti, proprio da te all'aeroporto di Roma Fiumicino, cara Ale, avremo magari qualche passeggero. Vedremo con chi. Probabilmente straniero, allora, molto probabile.
1: Esatto, c'è da dire che effettivamente si sta popolando tanto, quindi io mi auguro di poter chiacchierare con qualcuno che magari ci racconta il viaggio che è stato o il viaggio che sarà, perché poi parlare con loro un po' è come se portassi anche noi in vacanza in qualche modo, no? Sembra di rivivere un po' le vacanze.
0: È vero, è
1: quindi
0: vero.
1: Chissà, mi auguro di sì.
0: Bello, noi sogniamo insomma attraverso i racconti appunto dei sì. nostri passeggeri. C'è Napoleone, cucù, Marie.
2: Era le

0: Napoleone su Radio Z, lui che suona la chitarra, lo vediamo anche nel video, ma a me fa pensare un po' a delle maracas, non lo so, un po' di merengue in questa cucumari che abbiamo appena ascoltato.
1: Molto latina però, comunque, in effetti sì. Ma poi in generale tutte le sue canzoni
0: piazza.
1: Sì, queste atmosfere così da, ovviamente da estate, molto estive, molto, molto belle, molto fresche. In tema di estate, i vincitori del Powerizio Estate di quest'anno.
0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti qui su Radio Z. La legge elettorale approda in aula alla Camera il 28 di settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo. Ennesima forzatura sui tempi per mortificare il confronto, lamenta il PD. Resterà soglia al 42% per il premio di maggioranza, invece annuncia Forza Italia. Trump, Putin e Xi potrebbero tenere un incontro trilaterale a novembre a margine del vertice dell'APEC che si svolgerà a Pechino. Lo annuncia il Cremlino, riferendo che i presidenti russo e americano ne hanno parlato nella telefonata di ieri. Mosca auspica inoltre una ripresa dei negoziati tripartiti con l'Ucraina e gli USA in un prossimo futuro. Passiamo poi allo sport con il calcio. L'Inter ha perso l'esordio in Champions League contro il Real Madrid. I Blancos hanno battuto i nerazzurri di Kiev per 2-1. Oggi invece tocca al Napoli, che affronterà l'Arsenal su RTL 125. Ovviamente aggiornamenti in diretta, ricordiamo, a partire dalle 21 all'interno di Noi Dire Champions League. È tutto per questo appuntamento con informazione qui su Z. Adesso meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì, quando una perturbazione interesserà gran parte del centro-nord Italia. Elevato rischio di piogge temporali anche di forte intensità, ancora possibilità di temporali localmente grandinigeni con colpi di vento, soprattutto proprio su regioni centrali. Calo delle temperature al centro-nord, al sud ancora sole, invece caldo intenso con massime superiori ai 30 gradi. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete sulla 1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze, 3 km di coda per un incidente. Il traffico scorre su due corsie. Sempre sulla 1 tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 del Brennero verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Imola in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia, per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Calcutta la sua paracetamolo, 18 e 38 minuti su Radio Z. E allora sì che abbiamo dei passeggeri da Alessandra Vatta, aeroporto di Roma più vicino. Con chi sei, Ale?
1: Sono qui con quattro ragazzi spagnoli, adesso lascio a loro la parola, poi proveremo a fare come sempre un mix tra inglese e spagnolo e vediamo che cosa ne esce fuori. Intanto chiedo loro i nomi. So, what's your name?
2: My name is Christian.
3: My name is Marcos.
4: My name is Alberto.
5: My name is Antonio.
1: Okay, so you have been in Italy for the first time. No, for someone it was the first time, for other one the second time, okay? But the first time here in Rome, yes? It was the first time in Rome? No.
3: Yeah.
1: Okay, so do you like Rome?
3: Yeah, I love Rome as much as I can love a city. I'm so into art. I love the city. It's probably the best city I have ever been to.
1: Okay.
3: I'm truly in love. It's a beautiful place. Full of beautiful art, beautiful women in my country, Coldplay like this, full of quesitos.
1: Okay.
3: It means beautiful in every way.
1: Okay, traduco un attimo. I just need to translate one second. Dicono che per qualcuno è stata la prima volta a Roma, per altri no, però per esempio Marcos stava dicendo che lui ha amato Roma, l'arte, i monumenti e anche tante belle donne, diceva.
0: Ecco,
1: ci sono
0: esatto,
1: anche tante belle donne, quindi insomma anche questo è piaciuto. What's the best monument that you have seen here in Rome? Because there are a lot of monuments.
4: The most impressive one is the Colosseum, because apparently is the most important thing in Rome, is the symbol of the city. You can't imagine how immense it is.
1: Ok, quindi ha detto il monumento più bello è stato senza dubbio il Colosseo, perché oltre ad essere il più importante ti rendi conto di quanto maestoso e gigante sia quando ti trovi lì vicino. Quindi, now you are coming back to your country, in Spain. You live in other different parts.
0: Di dove sono? Sono curioso. Di che città sono loro?
1: Almeria.
0: Ah, certo. Ok. Quindi in Andalusia, no?
1: So, have a nice voyage. No, how do you say in Spanish? Have a nice vuelo.
3: Vuelo.
1: Buon vuelo. Buon vuelo. Ok. Grande, thank you so much for being here.
3: Thank you.
1: Ci vediamo dopo.
3: Mucho veti. Mucho veti.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
7: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
8: Ma sarà come da tradizione?
9: Meglio andare ad assaggiare.
6: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
10: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari. Però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Eccoci, di nuovo incrocio il mio cervello tra italiano, inglese e spagnolo. Siamo tornati a parlare in italiano. Francesco Taranto, Alessandra Vatta, siete ovviamente su Radio Z. Poi farò degli strafalcioni incredibili, perdonatemi, però devo tirarmi tra mille lingue.
0: Ma non mi sembra in realtà, sei stata perfetta, carale, e tra l'altro ormai...
1: Voyage a un certo punto, via francese, non
0: sì,
1: so.
0: Sì, ma è quello il bello, capito? Uniamo tante lingue, uniamo diciamo l'Europa in questo modo. Ma Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
16: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Girl Next Door di Machine Gun Kelly con la speciale collaborazione di Wiz Khalifa alla risata in questa canzone, come diciamo sempre. E noi ridiamo con lui, questo è il bello. Oh, ci fa ridere.
2: Quantomeno una risata contagiosa. Sì. Poi comunque Wiz Khalifa non ha bisogno di Machine Gun Kelly, con tutto che io sono una grandissima fan anche di Machine Gun Kelly. Però per emergere, in passato ci ha regalato delle perle incredibili. I fan di Wiz Khalifa lo sanno a cosa mi riferisco.
1: È vero, intanto c'è Non Mi Innamorerò qui su Teta.

0: Lazza, Takagi, Ketra, panico su Radio Z, niente panico invece con Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Prima ancora il trend un po' dell'estate che ha circolato su tutti i social, io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Taranto, ti voglio sul pezzo, mi devi imparare la coreografia, la prossima volta la fai.
1: Come funziona quindi? Com'è il trend? Che me lo sono perso, sai com'è?
0: C'è tutto il balletto, la coreografia, io non mi innamorerò e metti le mani a cuore, però mi sta piacendo, adesso non la so a memoria. Però secondo me ballata da te rende ancora di più, quindi allenati per favore, esercitati.
1: Ti ringrazio
0: e poi ce la farei vedere in radiovisione.
1: No, assolutamente. Allora, le prossime puntate giuro che la impareremo. La impareremo, c'è bugie tra l'altro

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa?

0: Maladie di Movi DJO, penso che si pronunci così. Sai che non sono mai riuscita a pronunciarlo, perché tra l'inglese e lo spagnolo, se c'è una cosa che non ho io, è il francese.
1: Allora, io neanche, quindi attendevo il tuo disannuncio per sapere come si chiamasse. Comunque immaginiamo che sia così. Sai chi è molto bravo in francese? Edoardo Anna Maria, che adesso arriva con la perizia, ecco, e ci spiegherà tutto.
0: Te lo dice lui.
1: Sulle varie pronunce.
0: Edo!
1: Ora ci aiuterà. A domani, Ale. Ciao, ciao.
0: A domani, ciao a tutti.
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 19 in punto, buonasera.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Aperizeta.
3: Signore e signori, buonasera a tutti, 19 e un minuto in questo istante, nuova puntata di Aperizeta. Buonasera a tutti, da Edoardo Donna Maria starò con voi fino alle 21 di questa sera, dalle 19 alle 21 come tutti i giorni, in realtà dal lunedì al venerdì. Allora saluto e ringrazio innanzitutto, se, ciao, già cominciamo bene oggi, innanzitutto il professor Francesco Taranto che con Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma vi ha tenuto compagnia fino adesso. Adesso tocca a me in questo mercoledì di Champions. Anche ieri abbiamo raccontato l'esordio dell'Italia in Champions con l'Inter, ovviamente, che ha giocato al Bernabeu contro il Real di Madrid, partita molto combattuta, l'ho seguita, purtroppo hanno perso 2-1, due racci da parte dell'Inter. Vabbè, oggi c'è il Napoli alle 21 contro l'Arsenal, ma soprattutto qui su Z la musica, Rari dal tacco.

Dal tacco profondo, dalla Puglia per l'esattezza, come Rari dal tacco, questa era la sua dal tacco, se non l'aveste capito anche il titolo della sua canzone. 19:04, partiamo così oggi con un po' di rap qui su Radio Z, ma adesso arriva un remix, l'abbiamo ascoltato tanto quest'estate, ma ci piace ritrovarlo. Tegno Impala con Jenny, il loro remix di Dracula su Z.

sera su di nuovo un tappo. Siamo i giornati lunghi.

Anche Brescino con la sua Umore Marea dall'album Mediterraneo di giugno 25. Umore Marea 19:10 nel settiversario, esiste il settimana versario del Radio Z Future Hits Live 2026, perché era mercoledì scorso, esattamente una settimana fa, il 2 di settembre, 7 giorni, sì, non ci si può sbagliare con la matematica in questi casi. Arena di Verona, quando è arrivato Brescino si è fatta sentire in maniera particolare, anche quando è arrivato Safe, devo dire la verità, che arriva qui su Z con la sua Parlar d'amore.

Safe con la sua Parlare d'amore qui su Radio Z, 19:15 minuti. Curioso, curioso che quando si parla di Radio Z Future It's Live, dopo Brescia arriva Safe, che ha cantato proprio con Brescia questa canzone Parlare d'amore. Questa invece è la versione senza Brescino, ma in realtà Brescino c'è, perché in sottofondo le sue sporche si sentono e fanno anche la differenza. Arriva Arnava qui su Radio Z, Odio un uomo.

E questa era Anna con la sua band dal 2020, la canzone che probabilmente ha introdotto Anna, anzi sicuramente ha introdotto Anna al grande pubblico, ne ha fatta di strada da quel lontano 2020. Sono passati solo 6 anni, Anna ancora giovanissima, però insomma il successo è dalla sua. Tra l'altro pochi giorni fa, scorrendo su Instagram, mi è capitato il dissing che aveva fatto con Marta Daddato, non so se ve lo ricordate, mi è capitato la parte di Marta Daddato che finisce dicendo panna sull'hamburger, qualcosa del genere. Devo dire molto divertente, non tra i miei dissing preferiti degli ultimi anni, però insomma abbastanza divertente. Per chi non l'avesse visto, consiglio di recuperarlo su YouTube. Arriva Tommaso Paradiso.

E ritroviamo anche Tommaso Paradiso nella nostra playlist in questo mercoledì 9 di settembre, 19 e 24 minuti. In Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donamaria. C'è chi dice che BTS non stia per Bonnie troppo sexy, e io non sono tra questi, io non sono assolutamente tra questi. BTS arrivano qui su Z con la loro Norma.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto verso Firenze 2 km di coda per un tamponamento tra due auto. Sempre sulla 1 tra Modena Sud e la 22 del Brennero verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Origio Ovest verso Varese, code a tratti per traffico intenso. Sempre sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, 3 km di coda per un incidente di un'auto. Il traffico scorre su due corsie. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra la tangenziale est e inizio Campanare verso Teramo, code a tratti per traffico intenso. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: E questa era Annalisa con la sua maschio. Devo dire, Annalisa sta bene anche con quel look, è un po' da maschiaccio col capello corto, l'abito sta sempre al top.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
3: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: .19:40 si torna in diretta qui in Aperiz. Poco fa Annalisa con la sua maschio. Vi ricordo ovviamente che per guardare tutti i vari video musicali che passiamo c'è la radiovisione, 266 del vostro televisore, oppure se ci guardate da Sky 735. Vi ricordo anche di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, perché è gratis. Seguirci anche sui social Radio Z Off, la nostra pagina ufficiale. Moving to the Sun, arriva su Z Off.

Moving to the Sun su Radio Z, 19 e 43 minuti, qui in Aperi Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Dopo il breve recap di tutte le cose che abbiamo fatto prima, l'ultimo importantissimo 335 30 10 25 il numero per parlare con noi qui in diretta. Intanto arrivano gli Incubo con La Bella Vita su Z.

Sfera e basta, Russian, questa era Mamma Mia qui su Z19 e 49, poco fa invece Incubo con La Bella Vita, Incubo che è uno in realtà, non è che sono due, però insomma, essendo una novità musicale qui su Z, l'album è uscito a giugno, l'ultimo album di Incubo si chiama Se Va Male Balliamo, prodotto insieme ad Ara che è un suo amico, oltre che un musicista. Devo dire la verità, l'ho rivisto, mi è capitato spesso anche sui social. Ragazzi, l'importanza dei social oggi, soprattutto anche nel mondo della musica, è fondamentale. 22 Simba, due passi dal cielo, non uno di più su Z.

0: cielo ci non è in più.
1: Due passi dal cielo, non uno in più, così canta 22 Simba qui su Z, 19 e 52 minuti. A proposito di novità in rotazione qui su Radio Z, Frida Martini con Eddie Brock, l'unico feat dell'album di Frida Martini che si chiama Maledette canzoni d'amore. Questo è il loro feat, si chiama Senza di me.
0: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Clean Bandit con Sean Paul, Anne Marie, questa è la loro Rockabye qui su Radio Z, 19:59. Ragazzi, siamo già arrivati alla fine della prima ora di queste due di Aperiz, un'ora ai saluti, ma soprattutto un'ora al calcio d'inizio della partita del Napoli questa sera contro l'Arsenal, esordio in Champions League. Ne vedremo delle belle, devo dire la verità, ragazzi, bisogna tifare queste italiane. Ho sentito dire che non sempre si fa, però brutto, manco fosse la Lazio. Le 20 in punto, buonasera.

Young Snap, Frezza, Jimmy Nero, Reversa, lei che bel gruppetto qui per questa Dale qui su Z20 e 03. E allora sta per arrivare mio fratello nel cuore, mio fratello primogenito, che poche ore fa ha postato una storia, dice andate a prendere i biglietti, fidatevi di me, 8 ottobre, Monk, non posso dirvi altro. Vabbè, noi ci fidiamo. Primogenito, scusa Caterina.

sul perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: sbagliare la vita mia.
1: Achille Lauro, stupidi ragazzi, dal 2023 quanti ne conosciamo, quanti se ne conoscono di stupidi ragazzi, eh? Non faremo nomi, ma poi si cresce l'adolescenza, la gioventù, poi si matura, eh? Basti pensare, per esempio prima parlavamo della crescita di Anna, ma insomma anche quella di Achille Lauro è assolutamente da segnalare, da ragazzi madre a comuni immortali, e la crescita è stata enorme. Arriva l'ultima di Miley qui su Z. Let's go.

È l'ultima di Miley Cyrus, aspettando il suo album, se non sbaglio, meno di 10 giorni all'uscita del prossimo album di Miley Cyrus. L'abbiamo detto in questi giorni, 20 e 14 qui su Radio Z, sta per arrivare una nostra conoscenza, una nostra amica. Lei si chiama Amélie e questa è Non è Francesco.

0: Il bene nel male, questa era la Madame, era il 2023 quando usciva questa bellissima canzone di Madame. Devo dire insomma che per i fan, ma non solo, la penna di Madame è assolutamente riconoscibile. Molte canzoni di Madame ci piacciono, infatti le passiamo spesso qui su Z. 20 e 20 minuti, altre due artiste che ci piacciono assolutamente, Ariete con Angelina Mango, che hanno fatto questo feat, devo dire atteso, è molto atteso. Si chiama Che bella vita, qui su Radio Z.
1: Ma quanto è piccola.

Ed era da un po' che aspettavamo il ritorno di Ariete, l'ha fatto in grande stile con questo feat con Angelina Mango, Che bella vita, l'abbiamo ascoltata anche sul palco dell'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live 2026 una settimana fa, e il settiversario, non lo faremo tutte le settimane ovviamente, però così oggi mi è presa di dire settiversario, parola nuova, LB1, I Need a Sign, Show Me Love qui su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z, in apertura la legge elettorale arriva in aula al Senato senza il voto in commissione, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma anticespugli, il voto finale è previsto martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28, il PD attacca. Ennesima forzatura e andiamo all'estero, non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia, al Bundestag Merz accusa l'ultradestra di voler perseguire la pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. L'Israel replica, il vostro governo è finito. Scontro anche con Donald Trump che celebra la vittoria dell'AfD. Irritato, Merz cancella la telefonata prevista con il presidente americano. E in chiusura lo sport, il calcio. Questa sera c'è l'esordio in Champions League del Napoli contro l'Arsenal alle 21 su RTL 102.5. Aggiornamenti in diretta in Noi Dire Champions League. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì, quando una perturbazione interesserà gran parte del centro-nord Italia, elevato rischio di piogge temporali anche di forte intensità, ancora possibilità di temporali localmente grandinigeni con colpi di vento soprattutto proprio su regioni centrali. Calo delle temperature al centro-nord, al sud ancora sole, invece caldo intenso con massime superiori ai 30 gradi. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano, segnaliamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Serra Valle Scrivia in entrata in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso. Questa notte, per programmati lavori di ammodernamento, alle 22 sulla A1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Bacio, mo l'errore dell'anno, in quanto potrà essere pesante questo bacio. Dottor Fedez con Robert Miles, questa era Bimbi per strada su Radio Z.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
0: Le 20:40 di nuovo in diretta qui su Radio Z, in Aperiz, 20 minuti al fischio d'inizio dell'esordio del Napoli in questa edizione della Champions League contro l'Arsenal, mentre il Barcellona ha vinto 5-1 contro il Feyenoord alle 21, tra le altre super partita quella tra Liverpool e Atletico di Madrid. Ah, come ci è mancata questa Champions League, eh! Andiamo avanti con la musica, qui su Radio Z arriva anche il dottor Tedua con la sua Mai.
5: Are ti ama.

Mai di Tedua su Z, 20 e 42 minuti. Ho cercato la traduzione di Gut Genug su ChatGPT, ovviamente, e sembra significhi abbastanza buono, sufficientemente buono o va abbastanza bene. Gut Genug su Z.

Irama con la sua Galassia, 20 e 49, gli ultimi 10 minuti di Aperizeta. Irama, rinnoviamo in bocca al lupo perché domani parte la nuova edizione di X Factor e lui il nuovo giudice. E tra l'altro 335 30 10 25 i vostri messaggi. C'è Luca che ci dice: il 14 settembre ricomincio a scuola, sono agitato, ascolta sempre la nostra radio, lui è fan di Kid Yuki. Ti dico, caro Luca, ascolta me. Goditi la scuola e goditi le cazzai con la loro Animal.

Ragazzi, con la loro Animal 20 e 52, questo Radio Z, Naperi Z, con me, Edoardo Donna Maria. Stiamo per salutarci, ma non è ancora finita questa puntata di Naperi Z, perché arriva un grandissimo Naperi Z. Lui si chiama Francesco Gabbani e questa è la sua Summer Funk.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: ci accompagna alla naturale conclusione di queste due ore di Aperizeta. Sono volate in questo mercoledì 9 di settembre, pochissimi secondi all'inizio della partita di Champions League del Napoli contro l'Arsenal. Chissà se Alex Morelli la seguirà, vi darà qualche aggiornamento. Ah, secondo me sì, infatti sta arrivando proprio lui, Alex Morelli, col suo fattore Z fino alla mezzanotte. Noi torniamo domani, non mancate, ciao.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Fattore Z. Il mercoledì, ragazzi, la metà della settimana ormai si è scavallato e per concludere come si deve anche questa giornata arriva il Fattore Z insieme ad Alex Morelli. Sono io, ragazzi, ho questo incarico ed è quello di portarvi fino alla mezzanotte, quindi alla fine proprio della giornata, per concludere il cerchio, no? Come dire, e un saluto va anche ad Edoardo Donna Maria, che è stato con noi fino a pochissimi istanti fa, e tra l'altro per rispondere proprio a lui e sottolineare il fatto che seguiremo anche Napoli-Arsenal, visto che si sta giocando la prima fase della Champions League. Ma ci interessa anche sapere un po' di voi, ecco, della vostra serata, della vostra giornata. Se volete possiamo fare anche la recensione del giorno arrivati a questo punto. E allora vi do il 335 30 10 25 ed è questo il numero per raggiungermi con i vostri messaggi, quindi già sapete, mi potete raggiungere così. Tutto pronto per cominciare e si parte con Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme con Goya.

21:04 il nostro Fattore Z appena cominciato con Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari e Goya con un groove, devo dire, che batte molto, anche quel wild che secondo me si presta molto, ed è una ricerca ovviamente anche in questo, anche un po' tutto quello che viene raccontato all'interno di questa canzone, perché poi niente è lasciato a caso quando si produce un pezzo. Siete qui su Radio Z, c'è anche la radiovisione, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, e ci sono anche Shiva e Joliet, e questa è Bad Bad Bad su Z.

Golden di Harry Styles, pezzo che ci porta indietro di un bel po', perché siamo tra il 2019 e il 2020 con un video girato tra l'altro proprio in Italia, in costiera amalfitana, e passateci ovviamente anche dalla radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Mercoledì, ragazzi, quindi un po' un discesone per tanti, quello verso il fine settimana, che è, come dire, un po' il punto di riferimento, no, della vita di molti di noi, perché tutti gli altri giorni non valgono, valgono solo quelli, ma attenzione perché per molti indicherà e significherà anche la fine delle vacanze, ma quelle lunghe, quelle di 3 mesi, no? Quelle dei ragazzi che poi torneranno a scuola. Poi ne parleremo. Intanto, promessa, Franco 126, Idua.

Tra i pezzi che ci stanno accompagnando da un po' e in qualche modo magari hanno arricchito anche le estate di qualcuno di voi, c'era anche questo di Promessa, Franco 126 ed è Ordinaria Follia alle 21.14 con Il Fattore Z, che è il programma che poi ci accompagnerà fino alla mezzanotte. Baby K, questa è Tuca Macarena.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

Alibi, la canzone di Tananai alle 21.20, sempre qui su Radio Z. Dove ci siete voi? C'è il 335 30 10 25. Poco fa menzionavo il fatto che tra qualche giorno ricomincia la scuola e chi probabilmente è coinvolto in questo nuovo capodanno mi raggiunge, così come Valentina che dice: ciao Radio Z, sono Valentina, comincio ad essere un po' in ansia perché tra qualche giorno ricomincio con la scuola e al mare si stava meglio. È così, ma credo anche a casa, poi penso, di fronte magari all'obbligo di dover ricominciare. Flamenco Paranoia, questa è di Samurai J.

Flamenco Paranoia alle 21:23 nel Fattore Z, citando gli amici che torneranno a scuola. Spesso a settembre lo dimentichiamo, però un po' un piccolo capodanno, no? Perché per tanti proprio i primi giorni di settembre coincidono con un nuovo inizio, magari un'avventura lavorativa, magari un progetto che comincia a instradarsi su quei binari proprio in quel periodo. Beh, se siete anche tra questi ragazzi, ricordatevi sempre del 335 30 10 25 per condividere con noi anche un po' dei vostri sogni, perché no? The Bows ha il nuovo Lose Myself. No.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano. Segnaliamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 7 Serravalle-Genova per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante, tra Genova Est e la 7 verso Genova, code per la caduta di una moto in galleria. Questa notte, per programmati lavori di ammodernamento alle 22, sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma, con la riapertura che è prevista alle 6 di domani mattina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: I romantici, la canzone è quella di Tommaso Paradiso alle 21.37 con il Fattore Z che insieme a noi, insieme a voi arriverà alla mezzanotte e ci sentiamo tra un attimo.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Scott.

0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
0: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Beh, un altro bel mercoledì quello che stiamo passando insieme. Io devo dire, aggiungo anche dal punto di vista meteorologico, almeno per l'abbassamento di temperatura qui da questo da queste parti, finalmente siamo tornati a respirare. Spero e mi auguro ovviamente che non faccia troppi danni in giro. Questo insomma va un po' comunque sottolineato, visto i tempi. Alle 21.40 si sta giocando anche Napoli-Arsenal per la Champions League e al 39esimo minuto il risultato al momento è di 0-0. Prossimi minuti con Anna, questa è la sua Wild Girl Wasted qui su

Wild Girl Wasted con Anna qui su Radio Z e il suo tour, il Million Dollar Baby, che partirà dal 28 di novembre da Pesaro e poi ovviamente attraverserà l'Italia. Tutto questo qui su Radio Z, quando sta per suonare anche il nuovo di Olivia Rodrigo, e questa è Stupid Song su Z. New York City.

Qui su Radio Z 21:49 sono Alex Morelli con me fino alla mezzanotte, con voi al 335 30 10 25. Si parla di settembre un po' come una specie di capodanno per molti. Prendiamo un po' già arrivati al 9 di settembre un po' dei vostri inizi, un po' dei vostri progetti e tra poco anche un po' di voi proprio in quel senso, visto che per molti una piccola rinascita, devo dire. Intanto il nuovo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

J-Ax con il suo nuovo Vita, Morte e Miracoli, sempre qui su Radio Z. Intanto è finito il primo tempo di Napoli-Arsenal con il risultato di 0-0. Ovviamente stiamo parlando della prima fase della Champions League. 21:53 è anche il momento di Clan Caffè con Ron qui su Z.

porterete con voi RTL 102.5 Play, questo per stare insieme sempre di più e ancora di più, anche tra pochissimo quando torneremo tutti insieme qui su Z. Sono arrivate le 22.

Merkin Cremon, Serena Brancale, The Colors, e questa Partenope alle 22:02 minuti, quindi seconda ora del Fattore Z. Sono Alex Morelli, con me fino alle mezzanotte anche Mirko e Valentina, che saluto subito perché sono freschi freschi di rogito, ragazzi, sono con voi e sicuramente qualcun altro la banca molto più di quanto non sia io con voi. È il momento di Fade, Sfere Basta qui su Radio Z, è il momento di Pienza in Me.

Beh, un effetto, devo dire, pazzesco quello di mettere insieme Miley Cyrus con Dua Lipa e anche questo loro video, devo dire, sempre molto forte al 266 del Digitale Terrestre sul 735 di Sky. Sto parlando di Prisoner, pezzo di qualche tempo fa riascoltato qui su Radio Z, nel Fattore Z, dove ci siete voi, eh. Tornando a settembre, dice un amico Mauro, beh, io ho ricominciato a studiare, nel frattempo lavoro e spero di riuscire a raggiungere il mio obiettivo ambizioso in questi 3 anni. Incrociate le dita per me, quindi serve un po' di incoraggiamento. Dai, forza Mauro. Ora, prima stanza a destra.

L'unico ricordo, prima stanza a destra su Radio Z nella seconda ora del Fattore Z, e c'è la radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky. Mi sembra doveroso e opportuno passarci, ecco, lasciate anche un segno del vostro passaggio. E intanto, tu cosa fai questa sera?

dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

0: 22:18 con il fattore Z, la seconda ora che ci ha regalato, anche questa di Ultimo Pianeti, ci ha riportato intanto al 2017, ma ci ha riportato anche all'album che era proprio quello di esordio di Ultimo e si intitolava esattamente così. Tra l'altro fa anche un po' effetto, no? Quando ritorni indietro all'inizio, agli esordi o ai primi lavori di un artista che ormai nel tempo è assolutamente conclamato, no? È anche, come dire, anche uno dei suoi ultimi concerti, così vagamente frequentato, l'ha confermato ulteriormente. Siete sempre su Z, i prossimi minuti con Giulia e Bresh, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La canzone è quella di Julie Bresch, Serenamente, una specie di monologo terapeutico, no? Si affrontano un po' le ansie e anche cose che sono molto in contrasto all'interno, per esempio, di una stessa giornata. Ed è una canzone che comunque arriva, e arriva, devo dire, con una certa efficacia. Alle 22.22 qui su Z, nel nostro Fattore Z, con voi presenti, come sempre, al 335 30 10 25, a raccontarci un po' di voi, condividendo un po' dei vostri pensieri, e non soltanto, visto che siamo anche alla fine della giornata, ci vuole anche una piccola recensione di questo mercoledì. E intanto, dance, dance, dance.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Momenti di tensione per Volodymyr Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato quasi colpito da un drone mentre era in procinto di decollare dalla Moldova. A riferirlo è il premier norvegese alla TV pubblica. Zelensky era diretto a Oslo per i funerali di stato di re Harald V. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il Bundestag Merz accusa l'ultradestra di voler perseguire la pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Biden replica: il vostro governo è finito. Scontro anche con Trump, che celebra la vittoria dell'AfD. Irritato, Merz cancella la telefonata prevista con il presidente americano. E si sta giocando la prima fase di Champions League. Al momento Napoli e Arsenal sono sullo 0-0 al 70° minuto. Oggi si sono giocate anche Barcellona,

0: Feyenoord, il risultato finale è di 5-1 per il Barcellona, e Stoccarda Viking, il risultato vede vincere lo Stoccarda per 3-1.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì, quando una perturbazione interesserà gran parte del centro-nord Italia, elevato rischio di piogge temporali anche di forte intensità, ancora possibilità di temporali localmente grandinigeni con colpi di vento, soprattutto proprio sulle regioni centrali. Calo delle temperature al centro-nord, al sud ancora sole, invece caldo intenso con massime superiori ai 30 gradi. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
3: Via Radio. Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello in direzione di Napoli a seguito di un incidente che ha coinvolto due camion. All'interno del tratto chiuso segnaliamo un chilometro di coda. Tutto il personale di Autostrade per l'Italia e i mezzi di soccorso sono sul posto. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinta tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Siamo tornati al 2021 qui nel Fattore Z su Radio Z con i New Yasha. La canzone è quella di Mahmood e si torna anche tra poco. State sempre qui.
1: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Siete su Radio Z, complimenti a voi intanto per la scelta, perché avete buon gusto, questo ci tengo davvero a sottolinearlo. Con il Fattore Z si arriva fino a mezzanotte, sono Alex Morelli, ogni tanto do un occhio anche alla Champions League, si sta giocando Arsenal-Napoli, e o meglio Napoli-Arsenal, in questo momento è l'Arsenal in vantaggio per 1-0. Siete sempre qui su Z, da portarvi fino alla mezzanotte ragazzi, il momento della dogana con il giorno nuovo, e arriva anche Faccia Nuvola.

Portami a ballare in primavera, la canzone è quella di Faccia Nuvola, che ha iniziato a studiare pianoforte a 5 anni, poi ha intrapreso un percorso per poter arrivare al conservatorio. Per non farsi mancare nulla ha anche studiato fisica. Questa cosa lo accomuna ad Annalisa, che credo sia laureata in fisica se non ricordo male, e poi a un certo punto ha ripreso appunto in mano la musica. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido.

22:49, canzone estiva, e vi confermo Annalisa laurea in fisica triennale conseguita nel 2009, e lei stessa poi ha dichiarato di quanto anche l'aver studiato una materia sicuramente non semplice possa averla aiutata ad aprire molto la mente, cosa di cui non tutti si possono fregiare. Ha anche un asteroide, credo, a suo nome, e a questo hanno pensato sia la NASA che l'Unione Astronomica Internazionale, proprio in virtù del fatto che, insomma, la sua grande passione in fisica è assolutamente incontestabile.

Mamma non mamma di Madame su Z con il fattore Z, voi presenti al 335 30 10 25 Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky, questo per dare un po' di punti di riferimento, e subito arrivano Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: slow down, puppy.
1: Ai ai ai, la finale di Medellin, canzone di qualche tempo fa, devo dire un bel po' di anni, siamo tornati al 2019, tanto che proprio all'epoca Madonna, ma lei ha proprio tutto il diritto di fare quello che vuole, si prendeva ben oltre 4 minuti per una canzone, cosa abbastanza insolita di questi tempi, in questo caso con Maluma, e tutti insieme mi chiudono anche la seconda ora.

0: torno da te.
1: C'è il ritorno a casa, quello che è un po' il posto sicuro e il porto sicuro dopo una vita che viene ben raccontata in questa Ragazzino, che è anche la canzone nuova di Fred Palma, che mi fa una bella sterzata a un certo punto, cioè mi ha preso quella l'autostrada, quella della canzone, come dire, un po' tra virgolette leggera, legata un po' al divertimento, a un certo punto svincolo per cose un po' più intime e ce le racconta un po' tutte. 23:03 minuti qui su Z, arrivano anche West Cross e Fra Quintale con Scarabocchi.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

le tue regole, faccio quel che mi va, ognuno bada per sé, in strada ho notorietà, per come scrivo e non è un caso se sono qua, no, non l'ho fatto per cash.

Lei se mi senti tu prendere in giro. Si faccio rap ma non sono un pericolo. Che le persone siano libere di esprimere amore nel modo più libero. Oh oh. La verità è come mordere un sasso. Oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo. Oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi. Mi hanno sempre detto l'altezza non conta. Uno sul mento, qualcuno alle costole.

0: Colori di Tedua e il featuring di Ercomi, anche in questo caso piccolo viaggio nel passato, tornando così per qualche minuto al 2020. Ma anno 2026 con il fattore Z che suona, con voi che avete il 335 30 10 25 per raccontarmi un po' di voi. Mi piace quando così piccoli intoppi quotidiani li volete condividere proprio con la vostra radio preferita. Ciao Alex, fatto ritorno in palestra dopo essere stata ferma per un po', mi sento tutta incriccata, ma devo resistere e soprattutto aggiungo io avere quella costanza lì, quella che dopo un po' di tempo qualche risultato e soprattutto un po' di soddisfazione riesce a regalartela. Ora Ernia, dedica.
1: Che nome dai ad un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì lo voglio, nel rumore quando i negozianti chiudono le clair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno, tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa, e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'appuntamento con il Fattore Z, questa di Ernia, il suo ultimo pezzo, e si intitola Dedica. Beh, che si fa a quest'ora? Le mille mille cose che si fanno ascoltando Radio Z, soprattutto quando si sta avvicinando la notte. Raccontatemele, e intanto Carol G.

Era il 2019, Achille Lauro, ci regalava questa C'est la vie, che rispetto alle canzoni che avevamo conosciuto fino a quel momento era veramente un punto di svolta, qualcosa di assolutamente insolito, mentre oggi ci ha abituato già un po' di più, no? A una certa sua vena piuttosto intima. Bello tornare comunque a quel periodo, 23:20, sempre con il fattore Z che ci porterà fino a mezzanotte. Il risultato finale di Napoli-Arsenal intanto vede vincere, ha visto vincere l'Arsenal per 1-0, sto parlando di Champions League. Ora Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Altra canzone da accostare all'estate 2026, Angelina Mango, Marco Mengoni e Canto d'Amore qui su Z23. Ci siete voi, eh? Ciao Radio Z, noi stiamo tornando a casa di nonno dopo una cena fuori. Un saluto da Silvia e il piccolo Marco Valerio. Ciao, buon ritorno a casa. 335 30 10 25, sempre questo è il numero, quindi continuate così, sia che siate in viaggio, sia che siate, come dire, spalmati, si utilizza ancora questo verbo, sul divano o dovunque volete essere spalmati, uno se vuole anche sul tavolo, sul pavimento. Intanto DJ Goya, Jason Derulo, Melody.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la strada statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la strada statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo e rientrare a Caglianello. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

E allora il nuovo di Jimmy Nero su Radio Z con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli. È incredibile quanto una canzone come Blue da WD degli Eiffel 65 abbia avuto tantissime vite, tantissime forme, e questa, come dire, vagamente una di quelle. Ora Rove Mad Fingers.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Sono metà della canzone a ringraziarsi Pedro Capo e Farruko di questa calma che ci porta al 2018, ma attenzione, anno 2026, mese di settembre, stanno per ricominciare le scuole e c'è anche chi mi scrive: ciao Zeta, siamo pronti ad affrontare il nuovo anno scolastico, lunedì i nostri alunni rientrano alla base, un abbraccio da Rossella e Chiara, istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Saronno. Quindi c'è anche l'altra metà, o meglio l'altro lato di questa medaglia, che ovviamente spesso si concentra sui ragazzi che devono ritornare a scuola, ma per tanti ragazzi ci sono anche tutti gli insegnanti e le insegnanti, ragazzi. Allora, vi siamo vicini. Chissà se provate anche voi un po' di quell'ansietta lì che provano i ragazzi. Ora Napoleone.

Cucù, Marie di Napoleone. L'estate per lui era quella del 99 che tanto lo ha ispirato ad una canzone, quindi un'estate sicuramente molto molto importante. Chissà se questa del 2026 per qualcuno di voi sarà così importante da ispirarvi magari anche più in là in futuro, o comunque rimanere veramente un ricordo assolutamente impresso, inamovibile lì nella vostra memoria. 335 30 10 25 e arriva a settembre.

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Nie żaden to nie starter pan. Prigionieri d'Azka ban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Cara Italia di Gali su Radio Z, tutto questo alle 23.49, dove c'è ancora un po' di strada, un po' di cammino. Beh, dalla strada che ci serve, quella immaginaria per arrivare fino alla mezzanotte, la strada quella vera. Ciao Radio Z da Simone Diamante 16, ti assista di Roma. Grazie per la compagnia durante il turno. Ciao Simone Diamante 16, grazie a te intanto per essere dei nostri anche a quest'ora. C'è sempre il 335 30 10 25, questo è il numero. Intanto Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, A Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Vedi che ci volevano anche Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa in questo pezzetto del mercoledì che sta per finire, ma questa Girl Next Door non è sicuramente l'ultima del Fattore Z, visto che noi proprio ogni goccia, no, di un qualcosa di una giornata che ci ha permesso di arrivare fin qui l'amministriamo, ce la godiamo, ce la viviamo, e i prossimi minuti proprio con Fulminacci e Maledetto Me qui su Z. Lungo te.

Xana Spyro, Material Lover, qui in chiusura del Fattore Z. Fatemi salutare proprio così, sul confine, sulla linea di confine, Sofia, Lorenzo. Stiamo tornando a casa dopo aver passato una serata con gli amici. Un saluto a tutta la family di Radio Z, ragazzi. Grazie per essere dei nostri, come sempre, anche in questi orari. C'è sempre il nostro 335 30 10 25, ma il Fattore Z si chiude qui. Domani si torna, vi aspetto tutti alle 21, e quindi non mancate. Buonanotte.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Let's go.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di